giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tre baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico, ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo, mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di cui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

0: Sì, anche un po' meno magari.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Cioè, resta comunque domenica mattina alle 9 e un minuto. Buongiorno a tutti. Oggi sarà Luca Rudboy con voi.
1: 3, 3.
0: A farvi trascorrere questa domenica. In We Are The Champions, prima diamo uno sguardo al tempo di oggi. In tutta la Svizzera sarà soleggiato, temperature massime sui 30 gradi. Per domani, lunedì, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Per quanto riguarda il traffico è via Suisse a segnalarmi che a due Lucerna in direzione di San Gottardo, a Göschenen l'entrata è chiusa e tra Amsteg e Göschenen le colonne sono già di 5 km. Il traffico è congestionato, ritardi fino a 50 minuti. A due San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogedo, il traffico è fortemente rallentato, traffico congestionato.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 9. Un nuovo tentativo di intrusione nella Casa Bianca è andato in scena ieri sera a Washington. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale. Secondo i media americani era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza presidenziale. E sempre a Washington, Donald Trump ha espresso ottimismo per un'intesa con Teheran. Il presidente ha annunciato che un accordo con l'Iran è praticamente pronto ed è solo da finalizzare. Sul proprio social network il capo della Casa Bianca ha pure affermato che lo stretto di Hormuz verrà riaperto ed è pure previsto un negoziato sul programma nucleare iraniano. Su questo punto Teheran smentisce e parla di propaganda. La stampa iraniana, che cita i guardiani della rivoluzione, scrive che la questione del nucleare non è stata discussa con Washington in quest'ultima fase delle trattative. E altra notte di bombardamenti su Ucraina con diverse vittime. Poco fa il sindaco della capitale Kiev ha confermato la morte di due persone. L'agenzia di stampa ufficiale parla anche di una ventina di feriti. E partiamo allora.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Sempre un piacere trascorrere la mattina con voi. Tra le 9 e mezzogiorno i grandi classici che spaziano dagli anni 70, 60. Qualche volta può capitare anche qualche pezzo rock and roll come oggi. Avremo un compleanno da festeggiare, ma soprattutto avremo delle regalie che in quanto tali saranno da regalare. Chi sarà l'artista oggi? Di cui ho in palio una copia del doppio best in vinile e due copie del doppio best in CD. Sarà sicuramente una best.

All'inizio con una coppiata abbastanza anomala, con cui John Lennon insieme a Elton John. Era il 1974, grande annata, non so per i vini ma per le persone probabilmente sì. Whatever gets you through the night. E rimarriamo in quell'annata con un piccolo indizio, magari cerco di farvi indovinare anch'io chi sarà l'artista da vincere oggi appunto il vinile e il doppio CD. Ha vinto un Nobel e metà del mondo ha detto: scusa, ma seriamente?

rappresenta la Giamaica in toto. Inizia con lo ska original negli anni 60, portavoce della musica reggae come in questo caso negli anni 70. Sto parlando di Mr. Jimmy Cliff, che ci ha lasciato lo scorso novembre all'età di 81 anni, lasciando dietro di sé non solo canzoni ma proprio un pezzo appunto di storia della musica. È stato uno di quei personaggi che non è mai stato al centro di grandi polemiche o di grandi, era lì un po' nell'ombra con la sua eleganza, con la sua musicalità. È stato uno di quelli che il reggae non si è limitato solo a suonarlo, lo ha portato in giro nel mondo, no? Forse ancora un pochino prima di Marley, in un altro modo, ha fatto girare un po' la musica reggae passando un po' prima dall'Inghilterra, e pezzi come Many River Too Close o You Can Get If You Really Want sono pezzi magnifici, fanno anche parte di una colonna sonora di un film che vi consiglio sempre di guardare quando magari non ci sono 30 gradi il sole come oggi, ma perché no, basta tirare giù le rouladen e diventa il sole non c'è più. Però The Harder They Come è un film bellissimo del 72 che ritrae proprio una fotografia, uno spaccato della Giamaica con tutti i pro e contro, però molto vera. E quindi anche un Jimmy Cliff che è protagonista, che è in giro per Kingston, che va negli studi di Coxon Dodd a registrare, e si vedono anche le varie dinamiche, no, delle registrazioni, di chi ci prova, di chi fa una sorta di audition e trova un in-house band che spesso erano gli Scatalites, eccetera eccetera eccetera. Se volete farvi un giro in Giamaica, The Harder They Come. Rimaniamo negli anni 70, ma ci spostiamo in Italia. Lui è Roberto Vecchioni.

0: quest'amore.
1: Beh, perché un altro che canta a 50 anni.
0: Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
1: E che da buon professore è anche capace di scrivere dei testi da sempre.
0: Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
1: Sì, vabbè, avete indovinato, è facilissimo, però volevo darvi ancora un paio di indizi, magari a chi non ha ancora indovinato, perché lo svelo tra pochissimo, no? Chi sarà il l'artista che celebriamo oggi, tra l'altro oggi compie 85 anni, mazza, oh. Però... diciamo che, allora, ha influenzato tipo tutti, soprattutto negli anni 60, ma sembra sempre un po' che canti per conto suo, no? Sembra che, boh, che le dai fastidio anche delle volte. E vediamo un po'. Beh, cambia voce più spesso di quanto cambi la meteo in Ticino Maggio. Se lo sentiamo poi nei vari decenni, boh, chiaramente non è solo lui, cioè, per carità, poi un po' introverso. È uno dei pochi che può cantare in modo stonato ed essere considerato sempre un genio assoluto.

Oggi facciamo gli auguri a Patti LaBelle, 81 anni, giovinastra in confronto a chi arriverà dopo. Ma la voce, dalla voce ne dimostra tipo 23, 23 e mezzo al massimo. Patti è una che negli anni 70 con le LaBelle ha tirato fuori Lady Marmalade, cioè quella canzone che tutti cantiamo convintissimi senza avere la minima idea di quello che stiamo cantando. Non è vero, non è vero, non è vero. E oggi Patti è ancora super attiva, concerti, TV, ma soprattutto è super attiva in cucina, sì, perché negli States è praticamente una regina delle torte. E tra l'altro in un'intervista ha raccontato che una volta sul palco le è volata via la parrucca. Dai, Patti LaBelle, la parrucca. Panico? Ma sì. Ghignadi, nemmeno per sogno, ha continuato a cantare come se niente fosse, perché quando hai quella voce lì, i capelli sono un optional. Buon compleanno, Patti, noi invece già senza parrucca, senza voce.

qua sembra che finisce, ma mancano ancora 55 secondi, ecco. Cioè, è l'unico pezzo col fade out in mezzo, il fade in the middle. Ma Elvis può questo e può altro, quindi... Saluto tutti quelli che stanno già scrivendo, siete già fantastici come tutte le domeniche, quindi da Verena, Maria, a Daniele, a Grande Balù, ad Angelo, a Nella, ad Atos, a Luca, a Stefano, a Claudia. Bellissime le vignette anche che ha mandato Luca. E è vero che questo personaggio qui, insomma, è... Beh, allora, 85 anni abbiamo detto, di cui 80 di carriera, più o meno. No, 85 proprio di carriera, cioè lui era già famoso quando è nato. Ma soprattutto 85 anni di mistero ben gestito, appunto. Uno di quei personaggioni super timidi, super introversi, che però ha lasciato dietro di sé la storia, appunto, della musica, cantautore, poeta, premio Nobel per la letteratura, uno che ha scritto pagine importantissime della musica senza mai sentirsi obbligato a spiegarle neanche troppo, nel senso, questo è, no? Nel senso, ecco, da un certo punto di vista questo suo modo così di essere non mi dispiace affatto. È stato definito la voce di una generazione, ma con una certa eleganza ha sempre evitato di fare il portavoce ufficiale di chiunque. Stiamo parlando naturalmente di Bob Dylan. Oggi regaliamo Essential, doppio best of in vinile e doppio

Era il 1978, l'LP era Una donna per amico. Lucio Battisti era talmente schivo che oggi, se fosse vivo, probabilmente avrebbe Instagram senza profilo, però, cioè. È un palco rispettivo, no? Di Bob Dylan sul versante però italico. Nel senso, sicuramente il cantante italiano più famoso negli anni 70, di sicuro, ma faceva di tutto per non farsi vedere. Interviste zero, presenzialismo manco per sbaglio, concerti lasciam pure perdere perché era così perfezionista che metti Mike al concerto, forse anche timido, forse altro, boh, non lo so, chi lo so. Disse di no a tutti, cioè si rifiutò tutte, oggi sarebbero tutte le piattaforme insieme. E la cosa geniale è che più spariva e più la gente lo ascoltava. Cioè era un po' quello, no? Al solito problema, dilemma, paradosso. Cioè una sorta di, oggi sarebbe un influencer senza social. Battisti praticamente ha inventato il marketing più potente di sempre. Non vi parlo, ma intanto voi cantate tutte le mie canzoni.

0: Vabbè, a Chaka Khan cosa vuol dire? Che voce, mamma mia, no? Qua siamo già a una disco con i suoni anni 80, una sorta di digital disco. Rufus e Chaka Khan, and nobody. Saluto tutti quelli che stanno scrivendo da, vediamo, Claudio, Silvano, Monica, Milli, Flavio, Alex, Andrea, Fabrizio, Raffaella, Roby, Andrea. Vi ricordo, oggi si può vincere un doppio vinile Essential di Bob Dylan e un doppio best of sempre Essential, sempre di lui. Un buon italiano di lui.
1: L'oroscopo.
0: Leggiamo quello di oggi, va? Facciamo gli originali. 24 maggio, Ariete, hai un sacco di energia, anche se non sai bene dove metterla, ma tranquillo. Almeno sei veloce a decidere cose, alle volte un po' sbagliate, però sei veloce. Toro, giornata solida, stabile. Come te, quando ti siedi decidi che non ti muovi più. Però dai, coerente fino in fondo. Gemelli, due personalità oggi litigano, ma la buona notizia è che poi si fanno compagnia e almeno non ti annoi mai. Cancro, sensibile, dolce, profondo. E oggi pure un filo esagerato, ma dai, meglio troppo che niente, no? Ma... Leone, vuoi attenzioni e in qualche modo riesci sempre a prendertele.

entusiasmo. Ehi Capricorno, super serio, super affidabile e oggi anche un po' super rigido, ma almeno se c'è da fare qualcosa uno chiama te, sempre. Acquario, idee brillanti spiegate male, però ehi, il genio è così, prima o poi qualcuno lo capirà, forse. E fine, gli amici pesci, sogni, sognate, sogni tanto, meno male, perché rendi il mondo più interessante, caro pesce, anche se ogni tanto sarebbe utile tornare sul pianeta Terra. Auguri a voi nati il 24 maggio, qualsiasi animale voi siate.

Buongiorno, ma cosa c'è di meglio di avere 56 anni e stamattina tranquillamente lavarsi la macchina fuori di casa con un tempo fantastico e ascoltare questa musica dei famosi Tempi Migliori da sempre? Un augurio di buona domenica a tutti!

WhatsApp 079 873 8073, utilizzatelo come volete. Ciao, potresti fare gli auguri a mio marito che oggi compie gli anni? Alla mia dolce metà, se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Con amore, Betty.

0: Mi scrive Monica: il tempo delle mele, che bella. Beh, ma c'era la dedica d'amore, vuoi metterli? Pezzo di Ozzy Osbourne, no, magari era meglio, non so, ma gusti, però. A proposito delle mele, c'era un bellissimo detto, no? Nel senso che poi ogni persona è diversa, ogni persona ha le sue qualità. Allora, cadde una mela ai piedi di Newton e scoprì la forza di gravità. Cadde una mela ai piedi di Nicola e scoprì che era Zarola.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Che è un tipo di mela, cioè nel senso. Mancano 20 secondi alle 10. Io non mi chiamo Nicola, mi chiamo Luca Rodboy. E con questo dovete fare i conti almeno fino a mezzogiorno. Però, nonostante Luca Rodboy, in tutta la Svizzera oggi sarà una domenica soleggiata, massime sui 30 gradi. Previsione per domani lunedì: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 10. Versioni contrastanti tra Washington e Teheran sull'andamento dei negoziati per archiviare il conflitto in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump si è detto fiducioso su una rapida conclusione di un accordo che, a suo dire, è pronto per essere finalizzato. I guardiani della rivoluzione islamica hanno però smentito nella notte che l'Iran abbia preso impegni sul proprio programma nucleare. Le parti sembrano comunque concordi sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. E secondo il portale informativo Axios, questo eventuale accordo prevede una nuova tregua di 60 giorni e solo allora inizieranno i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Casa Bianca è stata di nuovo al centro di un tentativo di intrusione mentre il presidente Trump era al lavoro sulla questione iraniana. Un uomo di 21 anni armato ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza che lo hanno ferito in modo grave. L'aggressore, morto poco dopo in ospedale, era già noto per aver tentato in più occasioni di introdursi nel perimetro della residenza presidenziale. Si apprende inoltre che versa in gravi condizioni un passante raggiunto da uno dei colpi. E dall'Iran invece la notizia della messa a morte di un uomo identificato come spia che avrebbe trasmesso all'estero informazioni sensibili sulla difesa nazionale. L'accusa è di spionaggio e collaborazione per conto di Israele e altri paesi nemici dell'Iran. Dal 28 febbraio scorso sono una quarantina le persone giustiziate dal regime iraniano con la stessa accusa.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere, quella di ieri della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo. Gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2, a rischio nel girone di Friburgo. Invece la Svezia superata dalla Norvegia per 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto la prova sprint nelle qualificazioni, ha preceduto Antonelli, compagno alla Mercedes, e le due McLaren di Norris e Piastri. Al Giro d'Italia, con Jonas Vingegaard nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera di fronte ai vodesi dello Stade Lausanne Sci, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter campione d'Italia, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Verona-Roma e Milan-Cagliari, mentre in Germania a distanza di 6 anni il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa in finale, battuto ieri 3-0 lo Stoccarda grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa, con il successo anche in campionato per il Bayern. Si concretizza così la 14ª doppietta Coppa Campionato nella storia del club. Nel basket, successo ieri del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo, che quindi può chiudere il conto martedì nella quarta partita, che si gioca sempre a Ginevra. Infine, l'hockey a rotelle e il Biasca, che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach, vincendo ieri gara 2 per 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.

150 stelle, lui è Francesco De Gregori, magari un brano un po' meno noto, cioè a parte di Titanic, quell'LP, quel 33 giri che uscì in casa Degre nel 1982. Saluto tutti quelli che stanno scrivendo, appunto i vostri dati per potervi così aggiudicare una copia del doppio Best Off in vinile Essential di Bob Dylan o due copie del doppio Best Off in CD, sempre Essential e sempre di Bob Dylan. Ecco, mi piace la partecipazione, quindi se avete voglia anche di aggiungere qualcos'altro, altrimenti è un copia e incolla come tutte le domeniche, che va bene perché Lazy Sunday, capisco tutto, fa già un caldo canicolare, quindi va bene tutto così. Però non lo so, io sono sempre quello che magari chiede un pezzettino in più, una partecipazione in più. Del resto stiamo regalando, insomma, un vinile, dei CD, insomma qualcosa che senza far niente te lo trovi nella buca lettere di casa, quindi ecco, magari non so, due righe, una foto di Bob Dylan da mandare, un disco, un perché vi piace, perché non vi piace, una vostra opinione, ecco, magari su questo cantautore che divide sicuramente. Allora, prima abbiamo ascoltato di Bob Dylan Like a Rolling Stone, una canzone che oggi è considerata naturalmente un super classico, ma all'inizio era vista come un problema. 6 minuti di durata, che per le radio degli anni 60 era praticamente un'eternità, c'erano 3 canzoni, no? Normalmente. Testo lungo, niente struttura pop tradizionale, insomma, tutto quello che non funzionava dentro il Like a Rolling Stone c'era. Pare che in studio ci fosse anche chi pensava, bella idea, ma sì, ma questa poi è chi la passa, no? Nel senso. E invece è finita per cambiare le regole del gioco. Cioè, morale, a volte quello che sembra complicato è solo qualcosa che arriva un po' prima degli altri. Quindi ecco, magari il genio, la sregolatezza o l'essere avanti. Poi un altro classicone che ci ascoltiamo adesso è Knocking on Heaven's Door, una canzone così semplice, quasi essenziale, che sembra esistere da sempre, no? Tu canti Knocking on Heaven's Door e diciamo, questa sarà dell'Ottocento. No? In realtà nasce per una colonna sonora nel 1973 per un film western, Pat Garrett e Billy the Kid, quindi anche già strano, nel senso, film western di solito era, non so, altre colonne sonore. E si dice che Dylan l'abbia scritta in pochissimo tempo, quasi come se fosse già lì. Bastava tirarla fuori, no? Era già lì pronta, da sputar fuori così. Il bello è che con pochi accordi, un testo minimale, è riuscito a creare uno dei brani più riconoscibili di sempre. Infatti funziona così. La senti una volta e già la canti, anzi non la conosci neanche e già la canti, bestiale. Magari non tutta, magari non precisa, magari quella porta la bussi anche tu subito, dopo. Senti. Oggi è Bob Dylan il nostro protagonista. 079-873-8073. I vostri dati, un commento, un'osservazione, un qualcosa di più del copia e incolla, dai. So che ce la potete fare.

Black Magic Woman, versione Santana, pezzo originale Fleetwood Mac dell'anno prima, questo suona 1970 e Fleet, i Mac, i Wood lo fecero nel 69. È bellissima anche la versione che fece Dennis Brown, reggae di cui parlavamo anche ieri nel pomeriggio dopo le 17. Aspettavo anche degli artisti giamaicani che purtroppo erano fermi nel Lot of Traffic Jam, diceva Jamila, e quindi abbiamo fatto un collegamento telefonico per lanciare un evento che ci sarà domani al Teatro Dimitri, un concerto di Jamila, che Jamila è la figlia di Earl China Smith, che fu il chitarrista di tutti, quindi in più di 300 singoli della musica reggae comparve, forse in buon italiano, quello è patuo giamaicano, comparse. E voilà, quindi in collegamento telefonico c'era Marcus Living Spirits, l'organizzatore, altro personaggione che probabilmente qualcuno di voi che frequentava o il Living Room o la cava carona sempre del Living l'ha già visto. E in studio con me c'era Axel, DJ Mystic, quindi metà o un terzo di TI Sound, a seconda poi delle decadi del sound system TI Sound, e con lui abbiamo fatto una chiacchierata rispetto appunto ai suoi esordi, ai suoi inizi, il suo ascoltare il reggae. Fu uno dei primi sicuramente in Ticino ad ascoltarlo, a recuperarlo. Mi raccontava delle famose fanzine, no? Quindi ho chiesto anche di spiegare cosa fosse una fanzine, magari per i più giovani all'ascolto, per chi magari ascoltava un'altra musica. Le fanzine erano un po' più forse rivolta a un panorama più alternativo, no? Quindi erano quelle fotocopie essenzialmente scritte, battute a macchina, rilegate, insomma, sì, o con la colla o con delle graffette, che venivano spedite o inizialmente le potevi trovare in qualche concerto alternativo, in qualche centro sociale, in qualche posto in cui appunto dove la musica alternativa era protagonista. E dopodiché all'interno di queste fanzine, tra l'altro ma anch'io ne scrissi quando ero giovane, anch'io avevo una fanzine, c'erano poi i contatti per ricevere magari i dischi. Dopo Axel raccontava che quando si trasferì a Zurigo per studiare, dopo lì le cose cambiavano, quindi lì c'era la possibilità di accedere veramente a dei dischi che invece nella Svizzera italiana, almeno a fine anni 80, era un po' più difficile da averli. Tutto questo faceva parte ieri dei Il Gioco del Luca, e da penso da domani magari è festa, però da martedì lo potete riascoltare in podcast.

molto attuale, mi scrive qualcuno, ma tutto quello che secondo me fece Celentano era molto attuale. Leggiamo un po' i vostri messaggi. Allora, Cristian di Montecarasso, un'icona, riferito a Dylan, credo, sì. E mi manda una foto bellissima. Carmela, ciao, ecco, ho terminato di cucinare le varie verdure, ora posso scrivere per vincere i veri regali, o i vari regali forse, ok? Alan, cosa ci manda? Ciao Luca, buona domenica a tutta la famiglia di Rete 3 dall'Argovia, bellissima, con due cani e un'immagine stupenda con le Alpi sul fondo, molto bello. Ciao Michele, ciao Augusta, di Bob Dylan ricordo tantissimi lenti, ero giovane e li apprezzavo molto. Elisa di poche parole, scrive solo nome e cognome e indirizzo. Moreno, ciao, sono una vecchia volpe, cappellone fin sotto il sedere, mi piace il Bob e il vinile, grazie, un abbraccio, grazie mille a te. Pascal, preferivo Dog and Gnoc dal Minestrone dei Vomitors, versione dei Guns N' Roses, anche riferita in questo caso a Knocking on Heaven's Door. Sara ci scrive, mi piace un sacco ascoltare vinili e un disco di Bob Dylan mi manca proprio. Bob Dylan, il più americano di tutti, scrive John. Ma in che senso? Sì. Marco dice lo voglio. Se vuoi Marco ti elenco le cose che voglio io. Che grande scelta oggi, bravi ragazzi, buona domenica a tutti voi. Senza Bob il mondo sarebbe più povero. Stefano scrive, ho scoperto Bob Dylan grazie a mio fratello maggiore che sul mangiadischi ascoltava sempre Blowing in the Wind, Mr. Tambourine, Hurricane. Io ero un po' stufato, poi con la maturità ho iniziato ad apprezzare. Paolo saluto, buongiorno Luca, buongiorno, appunto era Angelo che mi scrive, manda una foto del Lago Maggiore, bellissimo. Chissà quello minore, farà un po' più triste con tutte le cose in minore. Lascio spazio agli altri, io ho già vinto Lenny Kravitz, bravo Angelo, guarda, ti farei vincere solo per quello che hai scritto, però hai scritto lascio spazio agli altri, quindi mi spiace. Però Bob tanta roba, dopo lì ho messo anche un pezzo di c'è scaletto un pezzo di Marley, non so quale Bob si intende, forse anche Bob Sinclair, non so esattamente, però Bob tanta roba mi piace come frase, è molto attuale, ci sta. Claudia che conosce Marcus, incontrato quando abitavamo a Sant'Antonio, a Sant'Anton in Appenzello, in una comunità sia particolare, un albergo disabitato Bauhaus, ora albergo di lusso purtroppo, quindi poi quando ho citato di DJ Living Spirits Marco naturalmente, Mr. Patrol, mamma mia, buona domenica dal piano di Magadino, mi mandi una foto del piano con delle serre ma con l'innaffiatore, quello grande, come si chiama? Che crea una sorta di arco di acqua che. Sì, va bene. Cioè, devo scrivere le foto con un cane. Un po' di allegria con i Joy Division in questa domenica di sole.

0: Ciao, sono Carlo. Di Bob Dylan, che io trovo una cosa stupenda, è il disco che ha fatto nel 78 dal tour con i Grateful Dead. È una roba meravigliosa. Grazie.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.

This is not America, David Bowie con Pat Metheny Group. Da un po' che non sentivo questo pezzo, mi sono così preso qualche minuto per cercare di spiegarmelo e di spiegarvelo, perché mi sembra, come altri che ne abbiamo ascoltati, forse la musica ciclicamente è sempre molto attuale. Nasce questa canzone, lo contestualizziamo, per, come colonna sonora per il film The Falcon and the Snowman, film dell'85, una storia vera di spionaggio durante appunto la guerra fredda che c'era in quel periodo. Quindi due ragazzi americani che passano segreti all'URSS di allora, che scoprono giochi di potere, di manipolazione, di tradimenti. Quindi il pezzo, visto dal punto di vista della soundtrack, riflette proprio una disillusione verso il sistema americano, una perdita di fiducia nelle sue istituzioni, un'ambiguità morale, da serie non ci sono buoni e cattivi netti. Non a caso il ritornello This is not America può anche essere letto come quello che vediamo non è l'America ideale che ci raccontano. Se invece vogliamo allargare un po' il significato, un po' più alla Bowie, cioè ampliarlo un po' di più, Bowie fa quello che gli riesce meglio, cioè usa immagini un po' criptiche per dire cose pesanti, no? È un po' nel suo stile. E quindi ritorna un po' il crollo del sogno americano, la distanza tra l'idealità, tra la teoria e la pratica, tra l'idealità e la realtà. Tipo il snowman melting from the inside, qualcosa che sembra solido ma che si sta sgretolando da dentro, no? Oppure che il falco spirals to the ground, grandi ideali che però in realtà stanno precipitando. Quindi non è che l'America non esiste, è che non è quella che pensavamo fosse.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Grande Pierangelo.
1: Eppure il vento soffia ancora.
0: Sapete già cosa fare oggi?
2: L'agenda.
0: C'è un elenco di cose da fare: strappare erbacce, passare Zecchi Boy, fa giù la polvere.

non è piovuto un sabato. Ad Ascona alle 20 al teatro del Miau. Qua è difficile indovinare, c'è live di Lucrezia Dolt per chi vuole fare un po' l'intellettuale musicale. A Bellinzona alle 20.45 al teatro sociale sale sul palco Bastian Baker. Meno male che sale. Se scendeva alle 20.45 forse ne bisogna andarla prima. Allora, Lugano, Studio Foce, doppia dose della serie Nostalgia anni 80. Super consigliata se oggi vuoi sentirti ancora più giovane di quanto ti senti. Alle 15 proiezione The Goonies, 17.30 Stand By Me. Ah beh, tutto il giorno da questa mattina cantine aperte. Meglio cantine aperte che mansarde chiuse, questo sempre. Mercatino svuota cantine Locarnese, entri per curiosare, esci con cose che non ti servono ma che ti piacciono. E quando arrivi a casa forse non ti piacciono neanche più, ma va bene così. Sciapa polvar, ganema sì. Per i bambini, beh, se siete dalle parti di Brissago oppure andateci tra le 11 e le 18, festa Pese Pesit, attività, cibo, area di festa per famiglie. A Locarno, giostre, zucchero filato e urla felici con il Luna Park. I Pogs li abbiamo qua adesso. Ah, naturalmente c'è sempre il divano disponibile, alle vostre spalle, quello sempre, dalle 10.49 fino alle 20. Metti quella botta di stanchezza domenicale, che capisco, beh. Angelo, io vado, vai al mare o vai a male?

era il 1984. Loro di Stadio, grandissima band che aveva una caratteristica, suonava solo nei bar, sapete, di Stadio. È così, lo sanno in pochi, infatti, lo so. Stiamo entrando tra pochissimo nell'ultima ora, mi raccomando, quando mettete i vostri dati per eventualmente per la possibilità di partecipare all'estrazione del doppio best of CD o una copia del vinile Essential di Bob Dylan, mi raccomando che al Juan da Salorino, ecco, magari Salorino che è piccolo può anche funzionare, però mettete qualcosa, magari anche un indirizzo mail che può esserci d'aiuto, che può essere d'aiuto a Lorena. E verso le 11:30 lo spazio jukebox, quindi la vostra canzone. Don't you-

0: Forse la riflessione che faccio ascoltando questo pezzo di Tracy Chapman è che una volta, tra hippie non hippie, tra una visione di David Bowie, tra Talking About the Revolution, cioè forse la musica aveva qualcosa da dire in più o fare la sua parte, no, rispetto a quello che sentiva, che vedeva, che stava accadendo nel mondo. Una volta.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Forse oggi potrebbe risuonare anche in modo maggiore questo prendere parte, ma così non è. Sono le 11.
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo al tempo per oggi. In tutta la Svizzera domenica soleggiata, massime sui 30 gradi. Previsione per domani lunedì: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna, sviluppo di qualche cumulo.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 11. Media iraniani ribadiscono in queste ore che Teheran non ha ancora accettato alcuna proposta americana riguardante il suo programma nucleare. Una fonte vicina alle guardie della rivoluzione islamica precisa che la questione del nucleare verrà affrontata nei 60 giorni successivi alla firma di un memorandum d'intesa tra le parti. A parlare di un accordo è stato anche il presidente Trump, sottolineando che l'intesa con l'Iran è molto vicina. Deluso invece era quanto discusso tra Washington e Teheran il primo ministro israeliano Netanyahu, è perlomeno quanto osserva il New York Times. Da parte sua il portale Axios aggiunge che l'eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran fermerebbe anche la guerra tra Israele e il movimento libanese di Hezbollah. E nella notte a Washington c'è stato un nuovo tentativo di intrusione alla Casa Bianca. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale, era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza presidenziale.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Sono riuscito a stare zitto per tutta la canzone. Tra l'altro, se l'ascoltate in cuffia, c'è un panning molto anni 60, quindi la voce centrata, ma il papà è tutto a sinistra, ad esempio. Sono sempre carini questi ascolti particolari dei pezzi degli anni 60. Sentire oggi De André mi sembra di ascoltare un alieno, no? Senza nessun tipo di giudizio. Però non so, mi sembra che i cantautori odierni abbiano dimenticato il vocabolario da qualche parte. Forse l'era rubato De André quando se ne andò, o qualcun altro, perché, ripeto, non lo so, mi sembra che siano passati dei mari sotto i ponti, neanche dei fiumi, no? Forse anche per quello che apprezzo l'essere qua questa mattina e condividere con voi questi pezzi meravigliosi, queste porte che si aprono, questi cancelli che si chiudono anche male. Così che la musica, ecco, viene vista dal mio punto di vista. Bocca di Rosa è una delle più belle italiane, scrive Claudio, condivido tantissimo. Vi ricordo lo spazio jukebox, quindi mandatemi la vostra richiesta musicale inerente all'ambiente musicale di cui stiamo parlando e ascoltando e cantando e godendo anche in We Are The Champions. Quindi, come dico sempre, i Pinguini Tattici Nucleari sono simpaticissimi, ma non fanno parte di questo ambiente musicale. Ecco. Spingetevi se volete esagerare fino agli anni 90, proprio se volete esagerare, se volete invece essere più naftalinici, io lo apprezzo ancora di più. Quindi spazio jukebox tra 3 o 4 canzoni arrivo, e ancora la possibilità di vincere Dylan, quindi ancora mandate magari qualche osservazione, qualche vostro parere su questo cantautore e i vostri dati completi, mi raccomando. Dal vivo Dylan è famoso per una cosa: prendere le sue canzoni più celebri e trasformarle, no? Della serie che tu ce l'hai da ascoltare, aspetta, questa qua l'ho già sentita, e nuovi arrangiamenti, nuova atmosfera, a volte così diversi che il pubblico appunto impiega qualche secondo a riconoscerlo, magari delle volte non le riconosce affatto. Ma del resto è anche questo il bello, no? Le canzoni sono vive, non sono delle cartoline, quindi ci sta che vengano anche riprese e reinterpretate e riarrangiate, altrimenti se mettiamo sempre sul solito disco siamo sempre un po' ai piedi della scala. Ci ascoltiamo Hurricane. Qui il tono cambia completamente. Niente poesia astratta, ma una storia concreta, quasi una cronaca. La canzone racconta del pugile Robin Hurricane Carter, accusato di omicidio negli anni 60. Dylan rimase colpito dalla vicenda. Lesse o Rintintin, forse la sua autobiografia, decise di scrivere un brano che fosse diretto, dettagliato, quasi cinematografico. Infatti Hurricane sembra più un racconto che una canzone. Nomi, fatti, situazioni, tutto scorre come una storia che ti viene raccontata davanti. Qua non è il Dylan classico, non è il Dylan più criptico, è un Dylan molto più chiaro, quasi giornalistico, e dimostra che quando vuole essere diretto, sa esserlo come.

Taj Mahal. Your band, Zor, come si produce, insomma. E da qua che arriva Pepe, Pepe, Pepe. No, un po' più popola qua, è tutto bello, un po' composto.

11:19. Allora, secondo me questo è l'orario in cui la mia pancia reclama, così come tutti i sabati pomeriggio, specie quando poi arriva lo chef Cava e iniziamo a parlare, non so, ieri era di la barba dei frati, che ho accettato la sua proposta senza, appunto, come gli ho detto anche in diretta, mai comprata, neanche penso di averla mai assaggiata, però ci sta anche di non parlare solo di asparagi e di zucchine, quindi insomma anche il pretesto o la scusa per conoscere anche qualcos'altro. Quindi ecco, di solito al sabato c'è sempre questa ouverture, questa apertura, no, verso le 17:18. E va da sé che anche la domenica alle 11:19, insomma, sono alzato presto, la colazione è stata una banana, insomma, quindi fatemi del male, proprio una sorta di sadismo radiofonico, cioè mandatemi delle immagini di quello che state preparando, di quello che cucinerete, o insomma, o degli audio o qualcosa, insomma. Lo so che tanti di voi, chiaramente approfittando anche della bellissima giornata, avranno già pizzato la griglia. Loris Birkenstock, che saluto, la zocca, so che stava grigliando, che griglierà. E qualcuno aveva cucinato le verdure, insomma, ecco. Però mettiamoci un po' di enogastronomia in questo We Are The Champions, perché anche in cucina si può essere dei campioni, naturalmente. E ricordatevi di mandarvi le vostre richieste, che tra poco c'è lo spazio jukebox, ne è arrivata da qualcuna anche interessante, ma c'è ancora tempo, sono ancora almeno 6-7 minuti, esagerando, toh, è forse 8. Che canzone volete ascoltare dopo?

0: letto mondo.
1: Prima un ascoltatore mi ha mandato un biglietto di un concerto di Bob Dylan a cui era presente e citava anche questa canzone, quasi casualmente. Non è Jukebox, è Fortuna. No, l'avevo già in scaletta, l'avevo già in scaletta, questo non vale.

Saluto al team Efra di Sonogno, naturalmente. Adesso la pianto ridi. Gigottino, cottura lenta, mi piace. Tato, bravo. Orelì, grigliatona, questa da ieri, oggi picnic. Quindi dopo quella grigliata al picnic vedo solo dei fiori in acqua, ma ci sta, cos'è? Detox.

lo spazio jukebox oggi mi sono preso la libertà di mettere due canzoni in bianco e il nero, cioè il diavolo e l'acqua santa. Una sono dovuto andare addirittura a tingerlo nella musica di Rete 1, vi dico solo questo, ma nel senso, va bene. Dopo va bene. Giustifico io, però è un pezzone e quindi mi piace. Grande Patrizia che ce l'hai chiesto e grazie Dante che poi dopo l'acqua santa arriverà il diavolo. La prima è questa.

Naturalmente stiamo ascoltando i Platters, che hanno un po' il tiro delle canzoni che fa Achille Lauro ultimamente, no? E questa era l'Acqua Santa. Ora c'è spazio ai diavoli.

The one and only Marvin Gaye. Pezzo sull'ecologia, già nel lontano 1971, no? Sempre a riprova di quanto erano avanti la maggior parte delle canzoni che abbiamo ascoltato, che stiamo ascoltando in We Are the Champions. Allora, terminiamo un po' la saga di Bob Dylan e così nel finire mi sono anche chiesto, ma così come ho fatto con Marley un mese scorso quando ero in onda, perché Bob Dylan ha avuto così tanto successo? Ma la risposta breve sarebbe talento, la risposta vera forse è un po' più complicata e interessante, magari non ce l'ho nemmeno io, anzi. Sicuramente ha cambiato il modo di scrivere le canzoni. Prima di lui la musica pop era semplice, diretta anche un po' leggera, lui arriva con porta testi pieni di immagini, poesie, riferimenti. Forse perché ha intercettato il momento giusto, gli anni 60 stavano cambiando qualcosa di nome il mondo, con i diritti civili, le proteste, le guerre, e le sue canzoni diventano un po' la colonna sonora di quel periodo, di quel cambiamento. Quindi non era solo musica, era qualcosa che parlava direttamente alla gente in quel momento preciso. L'altro motivo potrebbe essere perché non è mai rimasto fermo. Appena tutti cercavano di capirlo, lui cambiava, quindi è passato dal folk al rock elettrico contestato, dal country al gospel, altro ancora. Sempre un passo diverso rispetto alle aspettative, ma sicuramente un modo di reinventarsi continuamente. Appunto perché ha mescolato i generi prima degli altri. Dylan ha preso il folk, il blues, il rock, il country, li mescola senza preoccuparsi troppo delle etichette. Di fatto sì, contribuisce a creare il folk rock, se proprio dobbiamo mettere qualcosa in una ricerca musicale, in qualche programmino, ma stiamo parlando veramente di altro. Altro motivo potrebbe essere ancora perché non è completamente spiegabile, no? Dylan, come l'abbiamo detto, è molto introverso, timido, ma non si è mai spiegato del tutto. Non è mai stato un personaggio facile, non ha mai chiarito tutto quello che scriveva o che faceva, e questo sicuramente gli ha creato un'aura. La gente non ascoltava solo le sue canzoni, cercava anche di capire lui, no? E quindi ecco, non so esattamente qual è la risposta, forse neanche nessuna di tutte queste. So che il vinile The Essential va a Stefano Di Cadro, i doppi CD vanno a Pascal di Losone e a John di Lugano.

che andrei assolutamente a vedere un concerto, ecco. Altri magari palesemente no, sbagliando, e appunto il pregiudizio è sempre un errore a priori, ecco. Però il concerto di Fiorella Mannoia mi è piaciuto, quindi perché no. 11.48, io inizio già a ringraziarvi tutti dei messaggi bellissimi, della compagnia che fate non solo a me ma a tutti i conduttori della domenica mattina di We Are The Champions, dei ricordi che le canzoni di una volta, stavo dicendo vecchie ma preferisco usare quelle di una volta, scaturiscono di queste scatole che fanno aprire, no? E magari anche un po' così, del mettersi un po' in gioco rispetto a quello che ascoltiamo adesso, quindi senza rimanere fermi là e rimanere sempre all'interno del jukebox. L'abbiamo fatto suonare prima e lo faremo suonare ancora domenica prossima. Non sto dicendo quello, però sto dicendo di apprezzare le cose belle. E in questo caso siamo arrivati nel decennio che comunque, sì, sono sempre passati una trentina d'anni, anche dagli anni 90, anche se qualcuno giovane di noi non se ne rende conto, però sì. E allora facciamo un giro negli anni 90 prima di salutarci. E via, che anni 90, dai.

0: Ciao, mi dico Luca. Il flautino che si sentiva sotto, immagino sia Ian Anderson e Jethro Tull, solo che non mi ricordo più assolutamente il titolo del pezzo. Riprende un pezzo classico, qualche canone, una qualche fuga di Bach o roba simile. Dopo, ovviamente, sbraga, psichedelico anni 70. Se me lo puoi scrivere il titolo, per favore, grazie. E buona domenica.
1: Bravissimo, cioè degli ascoltatori super preparati. Si chiama Bure con Boure con due E. E appunto Jethro Tull l'hanno fatta loro, evidentemente, come hai sentito tu, anzi come sentiamo tutti. Ma non è un pezzo originale dei Jethro Tull, è un riarrangiamento proprio di Johann Sebastian Bach e deriva dalla Bure in Mi minore, BWV 996, insomma quei codici che solo i grandi classicisti capiscono, e si rifà una danza barocca per liuto scritta nel 700, quindi ecco anche l'abilità di certi geni musicali di andare a riprendere cose così. Ciao a tutti, è stato bello, buon appetito, alla prossima domenica.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: Ancora buon appetito a tutti. Vi ricordo alle 13 un'ora per voi con Herbert Cioffi, naturalmente. Alle 14 in arrivo Sunday Disco Society con DJ Nick. E dalle 15 gli avanzi di Rete 3. Diamo ancora uno sguardo al tempo. In tutta la Svizzera sarà una domenica soleggiata, le massime sui 30 gradi e la previsione per domani, lunedì, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Per quanto riguarda il traffico in Ticino, segnaliamo rallentamti sulla 2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia. Sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code al Gottardo di 6 km e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece tra Quinto e Airolo le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Media iraniani ribadiscono in queste ore che Teheran non ha ancora accettato alcuna proposta americana riguardante il suo programma nucleare. Una fonte vicina alle guardie della rivoluzione islamica precisa che la questione del nucleare verrà affrontata nei 60 giorni successivi alla firma di un memorandum d'intesa tra le parti. E a parlare d'accordo è stato anche il presidente statunitense Trump, sottolineando che l'intesa con l'Iran è molto vicina. Deluso invece da quanto discusso tra Washington e Teheran il primo ministro israeliano Netanyahu. Da parte sua, il portale Axios aggiunge che l'eventuale accordo tra gli Stati Uniti e Iran fermerebbe anche la guerra tra Israele e il movimento libanese di Hezbollah. E nella notte a Washington c'è stato un nuovo tentativo di intrusione alla Casa Bianca. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale. Era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza presidenziale.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Ben ritrovati, 18 punti in 6 partite, martedì la sfida per il primo posto del girone con la Finlandia e poi la fase a eliminazione diretta. La nazionale svizzera di hockey ha, diciamo così, chiuso la sua prima fase e si appresta a entrare nel vivo del suo mondiale. Zurigo e Friburgo, dove oggi si disputano 4 partite, alle 16.20 Gran Bretagna, Lettonia e Danimarca, Italia, alle 20.20 Finlandia, Austria e Slovacchia, Canada. Nella calcio alle 14 spazio alla finale di Coppa Svizzera tra Stade Lausanne e San Gallo. Oggi si chiude la Serie A: Parma, Sassuolo, Napoli, Udinese, Cremonese, Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Questi gli ultimi incontri. In Formula 1 George Russell piglia tutto in Canada dopo aver vinto la gara sprint. Il britannico è stato il più veloce delle qualifiche e partirà davanti a tutti nel Gran Premio delle 22. Infine al Giro d'Italia, in attesa della tappa Bellinzona-Cari di martedì e con Jonas Vingegaard in rosa, oggi sarà festa in Borgo a Milano per i velocisti.

0: Rete 3.
1: Non voglio parlare di calcio perché non sono la persona adatta, non so niente e non me ne frega neanche niente. Quello che però mi interessa quando arrivano gli eventi come i mondiali, gli europei, queste cose qui, è la canzone. La canzone ufficiale che la FIFA sceglie, perché è la FIFA che sceglie, no? Giustamente. Sceglie perché è la FIFA che... Sceglie perché la FIC e la FIFA che ha una commissione che si chiama FIFA Sound, che produce anche delle canzoni. E qua vi lascio con un attimino di sospeso. E poi è il 2026 e la FIFA fa

0: We love soccer. Cioè, il piccolo...
1: Io sono...
0: No, allora, no. Non è questa la cosa peggiore, non è il fatto che sia lenta, che c'è un coro di bambini che urla I love soccer e nessuno nel pianeta chiama il calcio soccer, neanche in inglese, fa niente.
2: Ma ti rendi conto di quello che dici?
0: Insieme a tutto questo, noi abbiamo anche un'intera strofa cantata in spagnolo dall'unica e sola Laura Pausini.
3: Quando il diavolo lo smire, tendremo spalla. Oh my God.
4: Rete 3.
5: Siamo fatti così.
4: Rete 3.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ebbene, non potrei abbandonarvi mai. Chiama la musica italiana, deve seguire un'ora per voi. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata al commento delle novità, ai ricordi, a qualche compleanno. E partiamo subito, partiamo con un pop prepotente, perché dopo quasi 50 anni il brano uscì nel 1979, è ufficiale, l'avevamo raccontato già in una puntata passata di un'ora per voi, Gloria ha un volto, quello di Valeria Mancini, e a ottobre ci sarà un po' dappertutto questo musical, Gloria il musical, il primo musical che celebra l'iconico repertorio del cantautore che ne firma anche la direzione musicale. Umberto Tozzi è contentissimo, 650 audizioni per trovare Valeria e insomma hanno cercato di costruire una storia autentica, personale, con una bella presenza scenica, una bella vocalità, insomma doveva avere parecchi requisiti. È un po' dappertutto, ho visto la fotografia, lei è bellissima. Forse questo mi ha un po' deluso, cioè avrei preferito forse una direzione leggermente diversa. Invece parliamo di una splendida ragazza che indubbiamente farà un'ottima scena dal punto di vista estetico e poi si cimenterà in questa favola moderna. Gloria è una giovane donna talentuosa, determinata, con un grande sogno, diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra tuttavia con quello del padre, desideroso di vederla impegnata come da tradizione nell'azienda di famiglia. Ma Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini per inseguire con determinazione il suo obiettivo. Una favola moderna che attraversa amori, contrasti, cadute, rinascite, il tutto con la colonna musicale delle canzoni dei 21 brani tratti dal repertorio di Umberto Tozzi, compreso Il Grido, che fu un flop, ma per lui una grandissima produzione. Beh, è una bella sfida, anche perché Umberto Tozzi ha dichiarato che lui vuole arrivare a Broadway e dice che è una storia importante, che molti giovani si ritroveranno in questo e che è un momento molto molto movente della sua carriera, che tra l'altro va verso, almeno per quanto ha dichiarato, verso la fine. Lei contentissima, dice: è un orgoglio per me essere stata scelta per questo ruolo, ma Gloria che manca nell'aria, in realtà descrive ideali di vitalità, di desiderio di riscatto, elementi che si riflettono nella struttura musicale, che è un pop energico, sostenuto da una forte base ritmica, ma soprattutto ha un requisito per tutti voi che state cominciando ad ascoltare questa puntata: dovete alzare il volume e la potete cantare.

non ho detto una cosa importantissima, che con questo brano quasi 50 anni fa Umberto Tozzi fece conoscere la musica italiana al mondo. Quando lui dice non è facile costruire una grande hit, dice una profonda verità. In genere le hit non sono sempre di altissima qualità, ma contengono dentro di sé il meccanismo della funzionalità, che è una cosa complessissima e che bisogna onorare. Anche Annalisa, secondo me, ha realizzato delle grandi hit non di altissimo livello, probabilmente le ultime non funzionano molto bene, però le abbiamo ballate ed ascoltate. Vuol dire che i requisiti di produzione, di arrangiamento, dei suoni, del genere sono perfetti, ed è un giochino che deve funzionare e che ha delle regole molto precise. Apriamo il sipario sulle novità di un'ora per voi, la prima che analizziamo di Francesco Gabbani. Guardate, vi dico subito una cosa: Gabbani il suo lavoro lo sa fare benissimo. Il brano si chiama Summer Funk, con questo lui inaugura ufficialmente la sua estate, secondo me l'estate di tutti. La canzone è l'inizio di una sua fase artistica, ma Gabbani è furbo, mette lì dei contenuti. Per esempio ci sono dei riferimenti alla società dei consumi, al desiderio di visibilità, al senso di smarrimento contemporaneo, tratteggia il profilo di questa generazione sospesa tra ambizione e disorientamento. Poi dice anche una cosa molto astuta: l'artista che balla anche quando perde il proprio sentiero, che diventa un po' una metafora di resilienza, del desiderio ed invito a continuare. Secondo me Gabbani però, vicino a questi contenuti, con una certa sicurezza quando canta, non vuole altro che dire ci sono anch'io quest'estate. Va bene, finché il prodotto ha, diciamo, un buon valore, qualcosa la vuole dire, funziona e noi gliela facciamo passare.

0: Beh, c'è dietro un lavoro di studio dei suoni dance da ballare quest'estate. Perfetto, possiamo dire perfetto, e davanti a questo ci inchiniamo. Ora invece parliamo di Arisa, personaggio molto discusso, spesso alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni, per le sue illazioni, le contraddizioni. Anche all'ultimo festival di Sanremo io non ho promosso la canzone, secondo me è troppo Disney. Esce invece questa volta con un pezzo decisamente più importante, si chiama Rugiada e si muove in un equilibrio sottile tra malinconia, leggerezza, si sviluppa attraverso una produzione ritmica luminosa, ben fatto. C'è dietro la mano della scrittura di Federica Abate, che è brava perché sa scrivere questo tempo, e quando tu riesci a interpretare il tempo giusto, Max Pezzali docet, tu riesci a fare sempre dei lavori ben fatti. Rugiada, tra l'altro, cosa fa? Fa una cosa che secondo me non è riuscito a fare il pezzo sanremese, perché all'inizio c'è un intro pericolosamente loffio che fa presagire l'ennesima canzone un po' triste favoletta Disney in musica. Il pezzo poi a un certo punto si modifica, cambia e condiziona un pochino il nostro navigare, no, all'interno della canzone, per cui ascoltatela con grande attenzione. Aggiungo anche una cosa: Arisa è una delle voci migliori della musica italiana, dirò una roba per il quale arriveranno un sacco di messaggi, secondo me in alcune canzoni anche sopra Giorgia, quindi quando si impegna e fa quei bei ritornelli lo dimostra il fatto che a Sanremo quella canzone che io ho un po' bocciato, secondo me un po' troppo Disney, si muoveva in maniera meravigliosa sulla sua voce. Qui è uguale, ma a mio avviso a un certo punto c'è un decollo musicale decisamente più interessante.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

un incedere decisamente più dense che premia il lavoro di Arisa. C'è un'altra novità molto bella, ma lui è sempre molto bravo. Parlo di Coez, si chiama Ci vuole una laurea. È un singolo scritto per Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare. Lui già era uscito da un brano realizzato con Giuli, molto bello, Quelli come me. Questa volta questa canzone si muove su un significato molto molto bello, perché Ci vuole una laurea unisce il tipico stile di Coez con un ritornello malinconico all'ironia dolce e amara che contraddistingue un po' le storie della serie Zero Calcare. In continuità con i temi raccontati nella serie, la canzone riflette su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo poi i protagonisti a confrontarsi con delle scelte difficili. C'è anche un termine che non si comprende troppo, che è brasche, che alla fine ho studiato, è un termine del dialetto romanesco che indica le mani messe lì in tasca, ma attenzione, in quelle della felpa. E Coez, ci piace. Le mani

State ascoltando Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato le novità di Un'ora per voi. Lui è Fulminacci, il nuovo fronte della musica italiana, è uscito da Sanremo benissimo, il suo tour sta andando alla grande. L'abbiamo ascoltato perché qualche settimana fa, reduce proprio da tutti questi successi, si è fermato per strada a Roma con la chitarra acustica e ha iniziato a suonare alcuni dei suoi brani nel quartiere popolare di Trastevere. Immediatamente un'esibizione a sorpresa che ha sorpreso tutti i passanti che si sono fermati, hanno intonato con lui alcuni dei brani più celebri del suo repertorio e tutto è finito ovviamente sui social con un indotto importantissimo. Però lui è molto bravo, attenzione a Fulminacci che varrà avanti molto bene, sempre con un look demodé che lo premia in originalità e dei brani molto sentiti, ben scritti, con un bel arrangiamento. Cambiamo argomento, c'è il compleanno di una grande artista. Ora possiamo veramente dire questo: il 23 di maggio sono 39 anni per Levante, che tra l'altro in tempi in cui non era così nota e non aveva delle canzoni così belle, passò proprio all'RSI per un meraviglioso showcase. Era l'inizio della sua carriera. Lei è nata a Caltagirone in Sicilia, cresciuta poi per la scomparsa del padre, tra l'altro sul luogo di lavoro. Argomento che lei ha trattato recentemente il 1 maggio a Roma in occasione del concerto dedicato ai lavoratori e poi si è spostata a Torino e quindi ha vissuto il contesto sociale della città di Torino. Ma lentamente, dopo aver cominciato a essere chiamata da Max Gazzè per aprire i suoi concerti e poi pubblicare nel 2014 il disco Manuale di istruzione, che conteneva già un pochino i semi di quella che lei sarebbe diventata nella scrittura, nelle esibizioni sempre molto curate, lentamente con delle canzoni sempre più belle, passando poi per quel Sanremo del 2020 con Tiki Bon, che già era un brano interessante, ha avuto un momento di debacle, poi è tornata quest'anno a ristabilire le regole del gioco, io dico, perché la canzone Sei Tu, dedicata all'innamoramento, che racconta poi un innamoramento così profondo, così intenso da impedire a chi lo vive di dichiararsi, dimostra veramente il raggiungimento di una maturità di Levante meravigliosa, per cui noi ora Sei Tu ce l'ascoltiamo a occhi chiusi.

devo riconoscere una certa prepotenza mia in questo caso, perché quando ascolto questa splendida canzone, dimostrazione che le nuove generazioni sanno insegnare moltissimo sulla musica, io lo dico sempre, mi dispiace che a Sanremo questa canzone molti l'abbiano sottovalutata e persa via, come si suol dire in linguaggio comune. Levante è molto brava, al di là di raccontare la sua carriera e la sua lenta evoluzione, per esempio anche la canzone Sbadiglio di qualche anno fa racconta le dinamiche di coppia con molta intelligenza, purtroppo questa è andata via così, io la trovo molto poetica. E a proposito di poeti, non ci dimentichiamo che il 23 maggio sono 62 candeline anche per Tony Bungaro, cantautore elegante, artigiano della musica che da oltre 30 anni scrive delle pagine importantissime della musica italiana, un habitué del Festival di Sanremo, o come autore o perché è passato e ha lasciato una bella scia cantando delle cose bellissime, oppure perché ha vinto un sacco di premi. Tra l'altro Sanremo, quando si pensa a Bungaro, io non posso non citare il 2018 quando assieme all'altro genio di Pacifico e Ornella Vanoni cantarono Bisogna imparare ad amarsi, che aveva degli slanci poetici ad ogni fraseggio musicale. È inutile che io elenchi i premi di Tony Bungaro, il premio Lunezia, premi dappertutto e anche i grandi riconoscimenti, anche quello Sergio Endrigo, al Festival di Sanremo, perché proprio al Festival di Sanremo lui portò qualche anno fa la canzone Guardastelle. Molti di voi se la ricorderanno, di quest'uomo che aveva la qualità, che purtroppo noi, ahimè, abbiamo perso perché siamo troppo ricurvi sugli smartphone, di guardare il cielo, e raccontava questa cosa con un lirismo anche fuori tempo, perché la canzone era demodé, uno la ascoltava ma si domandava perché, così bene, ma così bene che lui ha deciso di reinserirla nell'ultimo suo lavoro che si chiama Fuoco Sacro, dove ci sono 12 brani con libertà, poesia, una certa ricerca molto intensa, e lui ha deciso di ricantare proprio Guardastelle con il featuring importantissimo di Paolo Bonvino, che è un autore di colonne sonore di altissimo profilo. E allora prendiamoci il tempo, una pausa dalle nostre attività, mentre ascoltate Un'ora per voi, per godere di Guardastelle nella nuova veste, ancora più potente.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

È incredibile perché ne ho dette di tutti i colori e invece devo stare attento perché la canzone di Emma Marrone con Ercomi funziona benissimo. Emanuela Marrone, che tra l'altro tra qualche giorno, il 25 maggio, compierà 42 anni, con una carriera partita da Amici di Maria De Filippi. Io sono sempre un po' così, storco il naso. Però secondo me questa è la miglior sua collaborazione, una canzone che mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere che cosa resta del loro legame. E il risultato è una bella narrazione musicale che secondo me ha la capacità di far sentire noi dentro questa possibilità, perché più di una volta ci siamo trovati in questa circostanza e magari abbiamo vissuto un'atmosfera come questa. Emma, io l'ho sempre valutata un'urlatrice troppo esagerata nelle sue canzoni. Ho sempre detto che andava in quella direzione che non premiava la sua scrittura. Devo invece stare attento, perché se l'idea produttiva è quella, per esempio, di instaurare delle collaborazioni come questa, potremmo trovarci davanti a dei brani molto interessanti. Occupiamoci invece di Gatto Panciere, che mi fa una grande simpatia. Anche lui, 64 candeline per lui, come lui stesso ama dire, ci sono vivo e pieno di energia, ed è arrabbiato perché non viene considerato a Sanremo, perché non trova ancora il momento giusto per esprimere tutta quella che è la sua vitalità artistica. Tutti sanno che lui è l'autore della canzone Vivo per lei, portata al successo dal binomio Bocelli-Giorgia, che ha venduto 43 milioni di copie nel mondo, ed è anche autore di successi per Mina, Mietta, Gianni Morandi, Fausto Leali. Ma guardate come è complessa la macchina creativa. Non basta, perché Luigi Giovanni Maria Panceri, soprannominato a scuola Gatto, appellativo che poi sceglierà come nome d'arte per la sua carriera, è rimasto lì, pur essendo diplomato al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia, composizione, ha insegnato musica, ha scritto delle canzoni molto interessanti. Purtroppo, se non c'è un'ora per voi ad andare a scoprire ogni tanto e raccontare qualcosa di lui, finisce in qualche modo nel cassetto lì e viene dimenticato. Ci sono per lui degli album che potrei farvi scoprire, con delle canzoni molto interessanti. Io ve ne faccio sentire una molto simpatica, una canzone ritmata d'amore pop, con una specie di fanchettino efficace che non disdegna di essere ricordato proprio per la semplicità del ritornello, per la funzionalità. Un pezzo che strappa un sorriso di un amore sereno, non turbato, vissuto nella dimensione di leggerezza, di gioia e di divertimento, e si chiama Sdraiati dentro di me.

0: È una delle cose più belle proprio quello di comprendere il significato di alcune canzoni, è quello di addentrarsi nell'ambito della musica italiana. Noi ci proviamo, io provo a raccontarvi qualcosa ed è sempre un immenso piacere, motivo per cui dovete raccontare a tutti quelli che amano la musica italiana che la RSI ha un programma fatto proprio per loro. E se avete perso delle puntate, avete piacere di andare a riascoltare qualcosa, non perdetevele, basta digitare il sito rsi.ch, scrivere un'ora per voi, addentrarsi nel mondo di tutte le puntate che potete riascoltare. Ma prima di salutarci, io voglio aprire il sipario su una canzone meravigliosa, naturalmente di Lucio Dalla, che ho sempre reputato un extraterrestre, qualcuno che andava molto oltre le produzioni musicali che in quel momento storico, anni 80, anni 90, 2000, c'erano. Una canzone scritta a Roma. Pensate che in Vicolo del Buco, nel cuore di Trastevere, il quartiere che oggi abbiamo raccontato per il concerto improvvisato di Fulminacci, c'è una targa che ricorda proprio che negli anni 80 lì aveva passato un periodo Lucio Dalla. Il cantautore abitava al civico numero 7 dal 1980 al 1986, quando poi tornerà definitivamente nella sua Bologna. E lì scrisse La notte dei miracoli. La notte dei miracoli che dice: è la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Ed è proprio in riferimento a lui. Il cantautore decise di dedicare una canzone a Roma, i cui versi fotografavano un momento particolare della città, l'inizio degli anni Ottanta, quando con l'estate romana si chiudeva la stagione degli anni di piombo e cominciava un nuovo decennio carico di aspettative e di novità. In un'intervista Lucio Dalla, un'intervista bellissima, raccontò il suo rapporto con Roma, un rapporto importante, endemico. Disse lui: mi stupisco sempre di più del rapporto che c'è tra me e Roma, una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali e in cui non c'è contrasto, c'è voglia di stare insieme. Ma lui, prima di eseguirla in un live meraviglioso in Sicilia a Tindari, riuscì a raccontarla in un modo ancora più suggestivo. Vi lascio così e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana.
1: Ed ora dedicato a qualcuno di voi che è di Roma, io spero che ci sia, una canzone che ho scritto in un momento di fuoco di Roma, bellissimo, un'estate come questa. Parecchio tempo fa io tornai a casa, mi mise al pianoforte, abitavo a Trastevere, avevo visto Roma incendiata da feste, da canti, da gente ubriaca bene, da veramente un momento di grande gioia collettiva.

La sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la

0: Can you feel it, ragazzi?
1: Io sento the vibe. Da 1981, Masters at Work. Bellissimo. E adesso andiamo 1985 con Skipworth and Turner, Thinking About Your Love.
2: Ooh, do it to me.
1: Sei in the mix con DJ Nick. Questa è Sunday Disco Society.

Dance in the Mix con DJ Nick qui su Rete 3. Questo è Sunday Disco Society. Quello ovviamente era Aretha Franklin con Rocksteady, una delle canzoni più fantastico che è mai uscito dal mondo. Adesso andiamo verso un po' di disco house. Questo è Super Taste con Supernova, the original mix.

that was Zee Kwan, the original mix by Igor Gogna. Adesso andiamo su uno dei miei favoriti, Clapton, che è uscito con un nuovo album recentemente, però questo è un po' più vecchio. Questo è Heartbeat featuring Nathan Nicholson, the original mix. Sei su Rete 3 con Sunday Disco Society, questo è DJ Nick, you're in the mix.

classico, ragazzi, Matteo e Matos. Quella canzone si chiama Basics, that's the original 94 mix. E siamo alla fine di nostro ora insieme per oggi, però torniamo prossimo domenica alle 2 su Rete 3. Si può sentire in replica alle 9 nella sera sabato e sempre sul streaming su rsi.ch. Questa prossima canzone è ancora con nostro vibe oggi, ragazzi, con un po' di qualcosa un po' vecchio, un po' nuovo, remixato. I doubt you've heard this version before, but this is Bob Marley, Boglia, Landscape, Is This Love, the extended mix. Catch you next time here on Sunday Disco Society. This is DJ Nick, you're in the mix. Alla prossima, ciao ragazzi!

0: gli avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
3: Esatto, abbiamo superato le 15 anche questa domenica. Buongiorno da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Passeremo 2 orette incandescenti, calde, estive assieme. Ho preparato di tutto. Ho visto che nel frigo radiofonico ci sono resti di parzialmente scremato, di serotonina, di non, niente panico. Non ci resta che il cactus, di dai che venerdì, di chip chip. Insomma, tante prelibatezze radiofoniche che ci gusteremo nelle prossime zwei Stunde assieme. Iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Cambia il titolo, ma è sempre più o meno la stessa formula. Rassicurante. Grazie, Pinguini. Bye.

0: i solari, i pinguini tattici nucleari. Anche se sembra sempre la stessa canzone, eh? Sempre la stessa canzone, bellissima tra l'altro, entusiasmante, come questo programma Gli Avanzi di Rete 3 con DJ Sterchi. Iniziamo subito a riscaldare un pezzo della mattina di Rete 3 che è parzialmente scremato da 3 secoli. E c'è Nicola Saldagna che ci tiene compagnia la mattina dalle 6 di mattina. Bravo, grazie, che è quello che si alza per primo di tutta la truppa di Rete 3. Grazie Nicola, grazie mille. Poi tra l'altro ultimamente ho tirato fuori un sottofondino afrobeat che mi piace veramente un sacco. Afrobeat o tropical, vedete un po' voi, ma chi se ne frega. La cosa importante è il contenuto, non il contenente.
1: Sì. Gli Avanzi di Rete 3.
0: La mattina.
2: 47enni all'ascolto, mi rivolgo a voi, maschi o femmine che siate. La felicità umana, pare, secondo la scienza, segue una sorprendente curva a U. Cosa vuol dire? A un picco massimo all'inizio, poi crolla drasticamente fino a un punto più basso e poi risale di nuovo fino a toccare picchi pazzeschi. Gli studi scientifici, quindi, lo sapete che quando io leggo un titolo e poi con sottoscritto lo dice la scienza, devo riportarvi queste cose. Quindi gli studi scientifici hanno dimostrato che il benessere tende ad essere elevato nella giovinezza, perché vabbè, non si hanno praticamente responsabilità se non lo studiare, andare a scuola, essere dei bravi figli / fratelli, sorelle, diminuisce poi gradualmente fino a raggiungere il punto più basso, quindi siamo più tristi in assoluto nella nostra vita al compimento dei 47 anni. Poi, dai 48, torna lentamente a crescere raggiungendo di nuovo i picchi quando si va in pensione, quindi meno responsabilità, ci si può tornare a godere la vita, eccetera, eccetera. Non si tratta di un caso isolato, ma di un fenomeno osservato in molti paesi e culture diverse, perché la mezza età coincide spesso con il periodo più intenso della nostra vita e ci sta. Quindi massime responsabilità lavorative, pressione economica, gestione della famiglia, figli da crescere, quindi più figli, più responsabilità, più ansie, più preoccupazioni. Genitori anziani magari anche da assistere, purtroppo la vita è così, è un ciclo, no? È anche il momento in cui le aspettative poi costruite negli anni si confrontano con la cruda e dura realtà in alcuni casi, dove magari ci aspettavamo di essere ad un determinato punto della nostra vita, carriera professionale, vita sentimentale. In realtà magari scopriamo di non esserci ancora e ci scontriamo con la realtà. Per questo motivo tra i 40 e i 50 anni moltissime persone sperimentano questo calo della soddisfazione personale e una maggiore sensazione di fatica emotiva. È la parte più interessante però, arriva dopo, perché superata questa fase critica tra virgolette il livello di felicità risale, è provato. Dopo i 50-55 anni emerge spesso una maggiore stabilità emotiva, diversa percezione del tempo, ma soprattutto una capacità più profonda di apprezzare ciò che conta davvero. Quindi, persone tra i 46, i 47, i 48 anni all'ascolto in questo momento, siete tristi? Non siatelo. È un momento, passerà. Sapete le solite frasi che si dicono in questi casi? È un momento, passerà, non ti preoccupare, andrà tutto bene. È così!
3: Gli Avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Musica perfetta per la domenica pomeriggio, se la domenica pomeriggio è qualcosa di sciallo, qualcosa di rilassante, tranquillo, Mac Miller, anche sensuale sotto certi aspetti, eh. Certo, non è Sterky che proprio evoca immagini sensuali, però Mac Miller sì, con Anderson .Paak, grande musica black del 2016, questa era Dang. Negli avanzi torna Paolo Attivissimo con la Rosy e si torna a viaggiare nello spazio alla grande e da veri nerd, perché qua si parla di contaminazioni, di protocolli per viaggiare nello spazio che noi non conosciamo, di cose interessantissime, di come coltivare le verdure, quali verdure portare nello spazio, eh? No, non è argomento da domenica pomeriggio, perfetta, mentre magari avete la vostra casettina col vostro orto, siete fuori con la radiolina accesa, c'è DJ Sterky, dai, buona domenica, poi con queste temperature, ragazzi. Che figata!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Si chiama Planetary Protection, c'è un ufficio apposta che serve per proteggere la Terra dalla contaminazione.
3: Ah, c'è un ufficio?
2: Sì, si chiama proprio Planetary Protection. Non è che dobbiamo difenderci dagli alieni che arrivano gli schivolanti, non è quello il senso. È che devi evitare di contaminare gli altri pianeti e devi evitare che gli altri pianeti possano contaminare te. Noi, qui sulla Terra.
3: Ecco, meno male.
2: Ma noi invece vogliamo esportare insalate. In realtà è un po' più esatto parlare di esportare agricoltura. E in questo senso ho parlato appunto con Stefano De Pascale, che appunto è professore di orticoltura e floricoltura all'Università di Studi di Napoli Federico II, si occupa del Dipartimento di Agraria e lei ha una specialità molto particolare, agricoltura spaziale. E quindi gli ho chiesto, ma come mai? Cioè, perché si parla di agricoltura spaziale quando c'è l'agricoltura terrestre? Pensiamo che l'agricoltura sia una cosa tipicamente terrestre, quindi vediamo se nella sua...
4: Beh, c'è bisogno di parlare di agricoltura spaziale perché se, come sembra, vogliamo esplorare pianeti lontani, se vogliamo tornare sul nostro satellite, dovremmo supportare la vita dell'uomo e per fare questo dobbiamo portare le piante con noi. L'agricoltura spaziale è molto banalmente la pratica di coltivare piante in ambienti extraterrestri per supportare la vita dell'uomo.
2: Ecco, lei la fa molto semplice, sì, è banalmente. In realtà è una cosa molto complicata perché devi fornire luce, devi fornire un terreno che sia sano e contenga tutti gli elementi nutritivi necessari per le piante. Devi fornire tutta una serie di risorse, l'acqua per esempio, poi ci deve essere un giardiniere, immagino, che si occupa di queste piante. E c'è uno studio che riguarda molto da vicino l'idea di usare queste piante per dar da mangiare agli astronauti quando saranno sulla Luna, quindi si fermeranno là per qualche tempo e quando eventualmente in un futuro non molto vicino gli astronauti arriveranno su Marte e si fermeranno a lungo, portare le cose dalla Terra verso Marte è costosissimo, ancora più costoso che portarle verso la Luna, e quindi se riusciamo a costruire in loco delle serre, delle piantagioni, chiamiamole così per semplicità, allora diventa possibile ridurre i costi e magari stabilire anche una piccola base sulla Luna e su Marte.
3: Mi vedo il bando di concorso in futuro, no?
2: Cercasi,
3: cioè tutti gli skills, esatto, hai il pollice, cioè sei esperto in astrofisica, hai il pollice verde, bene, allora.
2: Sì, beh, in effetti se guardi The Martian, per esempio, uno dei componenti della missione, ok, è fantascienza, però è basata abbastanza da vicino sulla realtà. Era una persona esperta, era un agronomo tecnicamente, non un botanico come dicono nel film, era un agronomo, l'ha detto, me l'ha spiegato Stefano De Pascale, non è che ci sono arrivato io. E quindi abbiamo cominciato a chiederci esattamente come funziona questa cosa e cioè che tipo di piante porti. Sentiamo giusto un brevissimo intervento che spiega esattamente che tipo di piante verranno portate nello spazio.
4: Beh, nessuna mostruosità green, nessuna piccola bottega degli orrori, ma porteremo le piante che sono alla base dell'alimentazione dell'uomo anche sulla Terra. Quindi praticamente cereali come il grano tenero, il grano duro, il riso, tuberi come la patata, radici ingrossate come la patata dolce, soprattutto leguminose, importantissima fonte di proteine come la soia, i fagioli, le lenticchie. A questi si aggiungeranno i cosiddetti ortaggi pick and eat, cioè raccogli e mangia, come i pomodori, le insalate, i ravanelli. Ovviamente nell'ambito di queste specie noi selezioniamo le cultivar più adatte ad ambienti spaziali. Che cosa intendiamo? Nel senso, cultivar che si adattano a vivere in habitat che dovranno essere creati su Luna e su Marte.
2: Una bella sfida.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Ok, ok, Luciano, il meglio deve ancora venire, ma godiamoci anche il presente. Tra l'altro lo diceva nel 2011 e poi è successo di tutto, siamo a un passo dalla terza guerra mondiale. Comunque va bene Liga, va bene, tocco ferro intanto. No dai, pensa positivo Sterchi, va bene, ok. Il meglio deve ancora venire, almeno limitatamente alla nostra vita personale o alla vita di questo piccolo umile programma della domenica che poi fra un mese andrà in pausa estiva. Ok, e quindi beh, ci saranno delle sorprese da luglio in questa fascia oraria, ve lo anticipo adesso ma non posso dirvi altro. Adesso c'è Non ci resta che il cactus e loro intervistano di tutto, intervistano personaggi, ha intervistato Paperino, cosa c'aveva? 90 anni, 80 anni Paperino, il presidente degli Stati Uniti è un ospite fisso con la sua follia fantastica, poi ci sono tanti altri personaggi, veramente un programma di altissimo profilo, addirittura sono riusciti a intervistare uno dei fumetti, cartoni animati, uno dei film d'animazione, delle serie d'animazione che ha caratterizzato anche la mia infanzia e che caratterizza anche quella delle mie bambine.
1: Incredibile.
2: Gli avanzi di Rete 3.
0: Perché compie 40 anni. Chi?
1: Adesso dobbiamo festeggiare un compleanno perché compie 40 anni il pinguino più famoso del mondo, Pingu, Pingu, che è stato creato dalla televisione svizzera e poi pian piano ha conquistato generazioni di bambini in tutto il mondo. E Pingu oggi è qui, entra, entra, entra. Vieni. Ciao Pingu, com'è? Guarda che bella torta che ti abbiamo preparato per il compleanno. Cosa? Cosa hai detto? Ah, sei allergico alla panna? Niente, mi dispiace, la mangeremo noi. Ma senti, ai 40 anni ne dimostri ancora 4, 5, 6. Qual è il segreto della tua eterna giovinezza? Il freddo del Polo Sud?
3: Fuori magma. Tu fai del cavernuto per il tuo magma.
1: Ah, mangia il magma. No, pesce fresco e plastilina molto elastica, il tuo segreto. Bello.
3: Ah,
1: sento delle parole a caso. Ma senti, in questi 40 anni sei diventato un'icona globale. Pensa, ti hanno visto 140 paesi circa, senza bisogno di doppiaggio. Ti chiedo, come ci si sente essere l'unico svizzero che tutti capiscono? La? La catatomba? Cosa fa? Ha mangiato un pesce? Vabbè, butta giù i pesci come fossero gommini. Senti, come lo festeggi il compleanno? Una festicciola con la tua amica Robby la foca, bello. Cenetta in un ristorante di pesce, bello. Aspetta, cos'è che mi stai dando? Devo mettere su questo disco. Va bene, te la facciamo sentire. Allora, la prossima canzone che sentite l'ha scelta Pingu personalmente e con questa gli facciamo tanti auguri.

0: Ma quante ho questo testo intelligentissimo di Dotan Harpno, cantautore di Amsterdam. Non l'ha mai fatta nessuno la canzone con le bravo, perché lo mandi in onda allora se lo critichi? Ma no, io gli sto facendo dei complimenti. Buona domenica ragazzi, buona domenica anche a voi. Era il 2024, Louder, il titolo di questo pezzo ricchissimo di O. Perché non fanno U? I, perché non fanno I? Una canzone con le I sarebbe avanguardia, sarebbe originale. I. Non suona nella stessa maniera. Un genio di Jay Sterky. Allora lascia parlare gli altri. Facci sentire gli altri programmi. No, vi faccio sentire il mio programma. Dai che è venerdì. Un pezzettino che è andato in onda la settimana scorsa, perché questi sono gli avanzi di Rete 3, appunto. E si parlava o celebravo una parte del nostro corpo che racconta molto di noi e soprattutto della nostra infanzia. Lo facevo mercoledì pomeriggio quando parlo di questioni legate ai bambini e ai neogenitori, bambini piccoli ovviamente. E questa parte del corpo sono le ginocchia, mai abbastanza celebrate le ginocchia, che sono una parte del nostro corpo fondamentale.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Poi noi le amiamo tantissimo le nostre ginocchia, perché quando non le avrai più le tue ginocchia, perché avrai una certa età, ti mancheranno. Le ginocchia sono un ganglio importantissimo del nostro corpo. Quando si invecchia, ce lo dicono gli anziani, e non funzionano più bene, ciaone, è finito, deambuli un po' come, insomma, come puoi, no? Un po' zombie, un po' no. C'è chi lo fa già a 30 anni, 40 anni, lo so, però comunque noi vogliamo celebrarle, perché nessuno ha celebrato le ginocchia abbastanza, parlando di bambini, soprattutto di quando eravamo noi bambini. Le ginocchia, giunture tragicomiche, buffe, con quell'architettura dell'imperfezione, altari laici su cui si è consumata la maggior parte delle epopee infantili. Guardatele, guardatele bene, anche quelle del modello sulla copertina di una rivista patinata. Sì, anche quelle portano i segni sotto i pixel ritoccati, sotto la luce studiata in studio. C'è una cicatrice bianca che racconta una bicicletta, di un marciapiede, di un pomeriggio di settembre che finì con le ginocchia a terra e un grido che fece affacciare tre vicini alle finestre e correre una mamma o un papà. Nessuno nasce con le ginocchia immacolate, cioè no, sì, si nasce con le ginocchia immacolate, ma nessuno supera l'infanzia con le ginocchia immacolate. Chi dice il contrario mente o non ha vissuto abbastanza. Le ginocchia sono le biografie più oneste che abbiamo. Quella cicatrice sottile, quasi invisibile a destra, è il cancello arrugginito di casa dei nonni. Estate 1994, rincorsa epica, calcolo sbagliato. Quella zona ruvida a sinistra è, sulle nostre ginocchia, è la discesa in bicicletta che sembrava fattibile. Quella macchina più scura circolare, scusate, quella macchia più scura circolare quasi meditativa, sono ore di gioco sull'asfalto, pomeriggi interi inginocchiati davanti a qualcosa di importantissimo, una formica, una biglia, un segreto sepolto nel cemento o nella terra. Ogni ginocchio è un romanzo breve. Ogni cicatrice è un capitolo con un protagonista troppo coraggioso, una trama mal calcolata. C'è qualcosa di profondamente romantico nel cadere. Non nel senso poetico e indolore con cui certi poeti descrivono una caduta. La foglia che scende, il tramonto che cala. No, nel senso vero, ginocchia che incontrano il suolo con una violenza quasi commossa. Il mondo che si capovolge per un secondo e poi il silenzio di un istante prima del pianto o della risata, a seconda di quanti anni avevi e quanti spettatori ti guardavano. Da bambini le ginocchia erano il punto di contatto tra noi e il mondo reale. Il mondo reale vinceva quasi sempre, noi tornavamo a casa con le prove. Eppure le ginocchia resistono, portano cicatrici e non si lamentano, reggono il peso di tutto. L'adolescenza goffa, la corsa affannata per prendere un autobus, l'inginocchiarsi davanti a qualcosa o qualcuno che ne valeva la pena, scricchiolano un po' con gli anni, come vecchi pavimenti in legno che conoscono ogni segreto della casa. Sono forse la parte più epica di noi. Quindi la prossima volta che vi vergognate di una cicatrice al ginocchio, di una pelle segnata, di una forma che non corrisponde a nessun ideale, ricordatevi che quella è la prova documentata, che avete corso, che siete caduti, che avete ricominciato, che avete vissuto abbastanza da lasciare qualcosa sull'asfalto e che l'asfalto in fondo vi ha restituito una storia.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli

0: c'è tanta euforia, c'è tanta voglia di estate in questa domenica a livello di temperature, ma anche a livello musicale, perché insomma le fatine della musica hanno caricato per bene il fienile. Madonna, che metafore giovani. Era Lua, cantante tedesca? Allora è Loi, ma neanche sai come. No, non le conosco tutte, dai! Poi le fattine ci riempiono di cose nuove, Red Eyes. Ma dovevo prepararmi prima sul nome, sulla dizione giusta. In effetti, allora andiamo avanti con Chip Chip. Scaldiamo, che puntata meravigliosa degli avanzi. Scaldiamo un pezzettino della trasmissione di Simona, che ospita spesso e volentieri Lorenzo Buccella, che conoscete, conduttore, giornalista RSI, conduttore di Cliché. Si parla di quella parola che usi per gli eroi e le eroine e per tuo cugino che parcheggia in doppia fila come fosse una missione divina. Nasce nei racconti epici, no? Ma oggi sopravvive nei gruppi WhatsApp di mamme e papà. La parola è
1: gli avanzi di Rete 3.
2: Leggenda.
3: È proprio questa la parola che faremo girare con la nostra manovella oggi. Mi rendo conto talvolta di quanto siamo coraggiosi io e te, perché non sappiamo assolutamente dove andremo a parare.
2: No. Allora, anzi, hai scelto anche una parola
3: bella.
2: Bella, ma dobbiamo adesso trovare la botola da cui infilarci.
3: Allora, leggenda.

0: Da il latino. Iniziamo da qua?
1: Vai, andiamo con l'etimologia.
0: Significa cose da leggere. Erano le vite dei santi, racconti tramandati perché meritavano di essere raccontati ancora. La leggenda non è necessariamente vera, è qualcosa che continuiamo a raccontare perché ci serve. Questa è la palla che ti lancio, così, pam.
1: Ah, vero, hai già tantissime cose, vero? Nel senso che ci serve raccontarlo, quindi è qualcosa che sopravvive, che si tramanda. E forse la cosa bella è che si deforma, perché è un po' come il gioco del telefono che va avanti, di rimbalzo in rimbalzo viene fuori la leggenda. E tu magari sei in una situazione in cui hai tutte le copie, ma non è più l'originale, perché non sei più il fatto da cui è partita la leggenda. È questo, nasce proprio per una del... È un po' come quelli che vanno a pesca, no? Dico, ho pescato un pesce,
0: sì,
1: così,
0: certo.
1: Ed è 2 chili e poi alla volta dopo che lo parla 3 chili, 4 chili, sì. E va avanti così.
0: Ma io amo questi racconti. Vai,
1: sì?
0: Hai alzato la mano, ti lascio proseguire.
1: Ma
0: la palla,
1: perché non volevo perdermi l'altra cosa che mi piaceva tantissimo, perché ci sono queste parole in italiano. Adesso faccio quello che cerca di essere serio, come se mi fossi preparato per venire qua. Però leggenda è una classica parola che viene dai gerundivi del latino, e sono quelle parole come agenda, merenda, cioè che ti dicono cose che devi fare, no? Cosa che deve essere letta. L'agenda sono le cose che devi fare, la merenda è una cosa che devi meritarti, pensa un po' te. E poi ci sarebbero anche le mutande, che sono mutanti, mutandi, sono le cose che dovresti cambiare.
0: Mi domando come siamo arrivati alla parola mutande.
1: Quindi la leggenda parte dalle mutande.
0: Esatto, la leggenda è la mutanda. Ma oggi chi decide cosa diventa leggenda?
1: Chi lo decide,
0: chi
1: cosa
0: lo decide?
1: Diventa? Chi lo sa, perché secondo me è incontrollabile, cioè, oddio, o meglio, poi ci sono le leggende che passano il tempo, ci sono le leggende di oggi che sono magari, che sono usa e getta, sono i video virali, sono quelle cose che raggiungono un numero altissimo di persone e poi scompaiono.
0: Sì. Gli avanzi di Rete 3.

0: sono i Digital Underground agli avanzi di Rete 3. Perché bisogna conoscere questa band? Beh, hanno fatto la storia del rap degli anni 90, inizio anni 90, e loro meschiavano funky, divertente, un po' fuori di testa con le liriche rap e quel groove bello black, e sono diventati famosi grazie anche a questa Kiss You Back, pieno di energia e groove. Ma sono importanti perché hanno influenzato tantissimi artisti e hanno lanciato un signore che si chiamava purtroppo Tupac Shakur.
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3, il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: Ascoltiamo l'ultima, poi entriamo, l'ultima per quest'ora, poi entriamo nella seconda ora degli avanzi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Io non parlo. Tu parli?
2: No, no.
1: Vabbè.
3: Che cos'è che va in onda? Sta per andare in onda che cosa?
2: Sta per andare in onda un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Molto bene.
4: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Senti come siamo lenti questa
2: sì,
1: domenica.
2: Molto rilassati, dai.
1: C'è da fare?
2: No.
1: Un'ora la passiamo
2: che
1: così.
2: Facciamo?
1: Cioè, alla fine è domenica.
2: Domenica per
1: che,
2: noi.
1: Cioè, insomma, esatto. Lei sta parlando. Lei, Cavaliere Oscuro, sta prendendo delle confidenze che nessuno le ha dato.
2: Ma sei tu che mi stuzzichi.
1: Sì, è vero, come stuzzico io. Io sono Marco Di Gioia, lei è?
2: Davide Staffiero.
1: No, no, non ci sono. Lei è il Cavaliere Oscuro, ladies and... Niente, oh, non parte mai.
2: Impegnati.
1: Aspetta un attimo.
5: Ladies and gentlemen, this is the moment and you all be waiting for. Lui, the one and only, a.k.a. Davide Staffiero.
1: E il pugnetto da bimbo è partito.
2: Meraviglioso. Oggi sei stato bravissimo.
1: Ma io sono sempre bravo. Come
2: ti permetti? Più bravo dei bravi.
1: Non lo so.
2: Più
1: non
2: bravo
1: lo so.
2: Di te stesso oggi.
1: Un'ora assieme con Marco Di Gioia e il Cavaliere Oscuro. Che si fa alla radio?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: Sì.

agosto c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Una canzone molto allegra, ex Otago, quando sono con te su Rete 3 la domenica, una canzone del genere, che effetto fa, Cavaliere Oscuro?
1: È rinvigorente.
0: Quindi, è rinvigorente? Sì, secondo me chi rinvigorisce è solo lei, The One and Only. Ci sei? Tu ci sei al telefono?
2: Ciao Marco, sì ci sono.
0: Aspetta un attimo che ti alzo, se no, che detta così non è bellissima, ti alzo di peso. No, alzo la voce. Come stai Claudia?
2: Ciao, io tutto bene, voi come state?
0: Sì, bene, tutto bene. Allora Claudia, la nostra influencer, se ti chiamo influencer a te dà fastidio, forse te l'avevo già chiesto ma non mi ricordo.
2: Ma forse darà fastidio alle influencer, più che a me.
0: No, vabbè, noi sai che ti abbiamo nel cuore, sei la nostra Claudia Cineverse, andate su Instagram a controllare, o meglio a gustarvi i suoi contenuti, e lei è l'infiltrata ufficiale di un'offerta che non puoi rifiutare. Tra l'altro abbiamo pensato questo, tu non hai mai detto un'offerta che non puoi rifiutare, se no non puoi far entrare nessun altro, cioè devi entrare tu prima.
2: Non credo di averlo mai detto.
0: Vai, sei tutti noi, al mio 3. 1, 2, 3.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: No, cavaliere, intervenga lei.
1: La pronuncia è importante.
0: Allora, faccia sentire qual è la pronuncia giusta.
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Ci sei? 1, 2, 3.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: No! Ma no! Adesso io no. Allora, aspetta, con calma. Okay. Io lo spieghi bene, cavaliere.
1: Sì. È rifiutare con una D prima della R, la D di Domodossola, rifiutare.
2: Rifiutare.
1: Lo pronuncia giusto. Allora. Io lo pronuncio alla mia maniera e quindi ormai è diventato
0: perché
1: trifiutare.
0: Sarebbe rifiutare, no? Un po' alla sicola, rifiutare. Però per entrare a far parte del club bisogna dirlo bene, che ormai la linea guida è del Cavaliere Oscuro. Quindi ci siamo intesi, giusto Claudia?
2: Rifiutare, ok.
0: È l'ultima chance. Allora, 1, 2, 3. Vai.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Ma perfetto. Sì! Allora ci ascoltiamo Michael Jackson. Vai. E tra un poco puoi parlare. Molto bene.

0: Perché ai tempi, giustamente, Michael Jackson, nessuno gliel'aveva detto: guarda che nel 2026 ci sarà TikTok e se fai un disco di 4 minuti e 34 non vale la pena.
1: E ci sarà anche un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Sì, esatto.
1: Questo non lo sapeva.
0: Ma vabbè, non poteva sapere tutto. Michael Jackson con Slash, appena ascoltato su Rete 3, Giving to Me. E noi abbiamo un'ossessione. Un'ossessione che deve essere un po', come dire, valutata bene, perché il film che è andata a vedere la nostra Claudia. Claudia, ci sei?
2: Ciao, certo che ci sono.
0: Ah, ok.
2: Ciao,
0: per un attimo. Allora, Obsession è un horror thriller diretto da Carrie Barker, che ha fatto anche la sceneggiatura, ha scritto la sceneggiatura, il montaggio. Andiamo dritti al punto: vale la pena o no muovere le chiappe e andare al cinema? Quello sempre, ma per il film?
2: Ma io direi di sì. Cioè, questo film secondo me è da vedere in sala. Ci sono dei momenti di tensione, di paura che... cioè, vederli al cinema fa tutto un altro effetto.
0: Ma è un po' splatter anche?
2: No, forse una scena, però non è il tema principale lo splatter.
0: Ok. Tra l'altro il regista, secondo me, è questo Carrie Barker, che ci ha impiegato anni a studiare la pronuncia. È promettente, però, perché arriva da un percorso molto particolare. Ho letto che lui è legato al circuito indie o al web addirittura. E questo Obsession è il suo primo lungo. E devo essere onesto, non vedo l'ora di andare a vederlo.
2: Sì, tra l'altro un budget proprio bassissimo e ha fatto degli incassi davvero sorprendenti per essere un film di questo budget e con così poco marketing, perché non c'è stata una grandissima promozione. Quindi, anzi, se ne sta parlando forse più adesso rispetto a prima che uscisse.
0: Questo è interessante, che poi il film parla dell'amore tossico che ha intossicato tutti noi, per quanto se ne parla, che è un tema importante, però ogni cosa poi viene un po' condita come: ah sì, l'amore tossico, basta. Quindi quando io ho letto che è un film sull'amore tossico, ho detto non lo so, però alla fine di cosa parla?
2: Allora, sì, hai ragione, non è una trama nuova, che abbiamo, ce ne sono tanti di film che parlano della stessa cosa, però l'ha reso in modo molto originale, devo dire. Parla di questo ragazzo che è innamorato, diciamo, di una ragazza che sembra non ricambiarlo proprio appieno, e lui trova un bastoncino dei desideri in questo negozio le reliquie, un po' in questo negozio di antiquariato, una cosa del genere. Trova questo bastoncino che fa esaudire appunto un desiderio, e lui desidera che lei lo ami più di qualunque cosa al mondo. Ovviamente la frase che lui dice, non credo che lui si aspettasse effettivamente che il desiderio si avverasse, e invece, ovviamente, perché siamo in un film, si avvera, no?
0: Attenzione a quello che si desidera, sostanzialmente.
2: Esatto, perché il fatto che lui abbia desiderato che lei lo amasse più di qualunque cosa al mondo, cioè proprio letteralmente parlando, lei infatti ne diventa ossessionata. E quindi ci sono anche delle parti un po' tragicomiche, se più o meno, perché lei è più che innamorata, cioè è proprio un'ossessione, lui non può fare niente. Esatto.
0: Ma
2: non può fare niente.
0: La bacchetta è il One Wish Willow. Mi sono documentato,
2: esatto,
0: la definiscono
2: sì.
0: Così. Sì. Per chiudere, secondo me i film dell'orrore devono essere con volti sconosciuti, perché così sono più credibili, secondo me.
1: Bella questa.
0: Vero?
2: Sì, non sono. Sì, sono d'accordo.
0: E Claudia, da 1 a 10, quindi ci si alza dal divano, si va al cinema, 1 a 10, quanto?
2: Ma io direi 8.
0: Ah,
2: 8 su 10, sì.
0: Cavaliere, lei è d'accordo?
1: 9 e mezzo.
0: No, lei deve essere d'accordo con Claudia.
1: Sono d'accordo con Claudia.
0: Ecco, molto bene. Claudia, un bacione, alla prossima, grazie.
2: Ciao, alla prossima,
0: ciao,
2: grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E lanciati, va.
1: Ma non lo so se ti prenderà.
0: Vabbè, Mace featuring Salmo e Colapesce, Cattive abitudini su Rete 3.
2: Ladies and gents.
0: Vai, tramate.
3: Ah, diretto, ok. Dopo un incidente aereo, un gruppo di ragazzini rimane bloccato su un'isola tropicale. I giovani dovranno organizzarsi per sopravvivere, ma nel gruppo si creano presto due fazioni opposte.
0: Senti come siamo precisi, no? Dobbiamo essere precisi, ordine e delizia.
3: Ordine e delizia, bello come se no.
0: Allora, Il Signore delle Mosche è una miniserie che va in onda giovedì alle 23.10 sulla 1, è tratta dal libro, no?
3: Esatto, tratta dal famoso romanzo di William Golding, che insomma per il mercato anglofono, per le scuole anglofono, è uno di quei testi fondamentali che si studiano a scuola, come da noi I Promessi Sposi, per dire.
0: Esatto, avrei preferito forse... William Golding,
3: credo anch'io, forse. Se posso permettermi.
0: No, non voglio essere cattivo, però vabbè.
3: Diciamo che è più affine al mio genere.
0: Sì, diciamo. Può essere, è vero. Diciamo che, correggimi se sbaglio,
3: vai,
0: che questa è la prima trasposizione per la TV.
3: Esattamente.
0: Perché per il cinema ci sono stati due film nel 63 e nel 90.
3: Esatto.
0: Mentre questa, che dicono essere bellissimi, ancora non l'ho vista.
3: È bellissima.
0: Vale la pena.
3: C'è stato anche un film filippino del 75 che non conoscevo.
0: Ah, sì?
3: Ecco,
0: vedi, si imparano sempre nuove cose. Per invogliarvi alla visione, vi posso dire che la serie insiste sul lato più disturbante del romanzo.
3: Sì, abbastanza.
0: Quindi paura, leadership, violenza, il crollo delle regole sociali, si può anche un po' fare questo assunto. E io dico che è stata scritta da Jack Thorne, che magari non vi dice niente così perché non siete addetti ai lavori, come me, tra l'altro, però lui è già autore di Adolescence.
3: Eh beh...
0: Si pronuncia così?
3: Adolescence, sì.
0: Adolescence.
3: Sì.
0: Io ho detto adolescence.
3: Ma l'hai detto bene.
0: Ma sì, ma va bene. E la cosa bella è che ogni episodio segue il punto di vista di un personaggio diverso, un po' tarantiniana questa cosa.
3: Sì,
0: vero?
3: Un pochino, sì.
0: Beh, c'è molta giungla malese, che non è male.
3: E... I scenari sono splendidi, anche se un po' inquietanti, devo dire.
0: Sì, fa il suo sporco mestiere e proprio per questo viene descritta come un thriller un po' psicologico.
3: Sì, diciamo di sì. Io direi che la cosa che fa davvero la differenza è il cast di giovanissimi facce, giovanissime, attori mai visti prima, molti al loro debutto, delle facce straordinarie che bucano letteralmente lo schermo. Volevo soltanto ricordare che due episodi sono già andati in onda, quindi potete recuperare sul Play, mentre gli ultimi due, perché è una miniserie di quattro, andranno in onda giovedì 28 maggio alle 23 sulla 1.
0: Molto bene. Pensa che durante la presentazione, sai che cosa ha detto il regista?
3: Che ha detto?
0: Queste vecchie, grazie al cast. No, perché voleva ringraziarli. No, queste vecchie, non fa più ridere.
3: A me fa ridere.
0: A te fa ridere qualche cosa ormai.

0: disturbare. Calma. Siamo nello slow mood più potente che potevamo avere questa domenica. Cosa hai fatto ieri?
1: Ieri?
0: Ho
1: scritto.
0: Hai scritto?
1: Io scrivo
0: fino a tardi.
1: Fino a tardi, tutto il giorno. È dura la vita. Ci facciamo una pausa adesso.
0: No. Anzi, senti qua, sei pronto?
1: Pronto.
0: Trama spingi.
1: No,
0: Gonzales.
1: Questa no, dificilissima.
0: Sì, vai.
1: Meteorologa e cacciatrice di tornadi vuole testare un nuovo sistema di rilevamento per studiare i portici dall'interno. Si unirà lei e l'ex marito in una pericolosa spedizione sulle tracce di una tempesta di enormi dimensioni.
2: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
0: Io improvviso, non è che... Devo dire che sei stato bravo.
1: Allora,
0: sei stato
1: io ero
0: bravo.
1: Terrorizzato perché la prima parola è meteorologa, che è da dire veloce.
0: Ero veramente terrorizzato. Il Cavaliere Oscuro sta dando il meglio di me, quindi ti posso dire una cosa.
1: Mi dica.
0: Che vorrei un'opzione. Sì. Intanto scusa un attimo che
1: magari
0: sennò...
1: Abbiamo...
0: Mamma mia, che con fastidioso. Vorrei opzionarla per quest'estate.
1: Ok.
0: Perché ci hanno chiesto di mandare avanti il programma per tutta l'estate.
1: Va bene, volentieri.
0: Però io non ci sono.
1: Ok, quindi faccio tutto io. E mi devi far
0: lei
1: vedere
0: c'è.
1: Dove è il gong, però.
0: Lei
1: devo
0: c'è?
1: Schiacciare il gong.
0: Lei
1: io
0: c'è.
1: Ci sono.
0: Vabbè, dai, allora ci sono anche io.
1: Quindi, meno male.
0: Parliamo di Twister di Jean de Bont, probabilmente essendo lui olandese, no?
1: Sì.
0: Dicevo prima che si pronunci così. Film un po' datato, 1996, che
1: sì.
0: È diventato però uno dei disaster movie più iconici, no?
1: Esattamente.
0: Degli anni 90, proprio grazie agli effetti speciali.
1: Esatto.
0: Però o tu della programmazione ufficiale della radio televisione svizzera italiana, fai parte di un grande gruppo capitanato da Gea Montorfani, senti come sono bravo. Cioè, se lo vedi oggi, gli effetti reggono ancora o no?
1: Reggono ancora, chiaramente si vede un po' l'età, questo è indubbio, però reggono ancora molto bene, non a caso appunto inaugura un ciclo dedicato al disaster movie e questo è uno dei disaster movie per eccellenza. Erano proprio gli anni in cui la grafica digitale entrava nel cinema.
0: La CGI.
1: Esatto, dopo Jurassic Park è uscito questo e poi Independence Day, che tra l'altro è l'unico film che nel 96 l'ha battuto al box office.
0: Ah, però.
1: Quindi la grafica digitale matura e quindi ancora oggi regge.
0: Doveva essere interpretato il protagonista da Tom Hanks, ma poi chissà perché, chissà per come non...
1: Ma sai che io non ce lo vedrei.
0: Ma no, ma neanche io.
1: In questo film non ce lo
0: vedrei. Voi immaginatevi che state ascoltando Rete3, state immaginando la faccia di Tom Hanks che scopre il twister, il tornado che arriva.
1: Te lo devi segnare per credibility.
0: Ah già, è vero.
1: A caccia di tornadi.
0: Allora, c'è da dire che la parte poi è andata a Billy Paxton,
1: sì.
0: Che ha fatto un sacco di film che tutti noi conosciamo, tipo Trespass,
1: no, beh, lui...
0: Near Dark,
1: bellissimo.
0: Mortuary.
1: Quello non l'ho visto. Near Dark è bellissimo. Era uno degli attori feticcio di James Cameron che lo usava spesso, recentemente scomparso purtroppo.
0: Infatti ha fatto anche Terminator, c'è Predator 2, Apollo 13, Aliens, vabbè. La protagonista femminile invece è interpretata da Helen Hunt, che
1: sì.
0: Non vogliamo dire niente su questo. E insomma è questo film che abbiamo conosciuto Dorothy. So se sai cos'è il Dorothy.
1: È quella macchina per studiare
0: sì.
1: I tornadi, giusto?
0: Sì. Che praticamente quando... quelli che studiano i tornadi, come si chiamano?
1: Gli storm chasers.
0: No, beh, in lingua italiana...
1: Cacciatori di temporali.
0: Tornadini.
1: Cacciatori di temporali.
0: Che praticamente io ho scoperto, ecco, su Bianco molto bene, che quando si avvicina il tornado, tu butti dentro questa macchina,
1: sì.
0: Ti misura tutti i valori, poi tu lo studi.
1: Sì, però ti devi avvicinare comunque,
0: sì.
1: Quindi...
0: Lo fai tu?
1: No, lo fanno loro in questo film, venerdì 29 maggio alle 23:20 sulla 1, 7 giorni sul Play.
0: E adesso, signore e signori, arriva Gracie Abrams. Questa è Hit the Wall, in un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Yeah, Nina Zilli, l'uomo che amava le donne su Rete 3. Che bello però ascoltare canzoni d'amore così, pensando che l'autrice o comunque la cantante pensi a te. Quando sta
1: probabile
0: cantando,
1: che lo faccia davvero peraltro.
0: Ma sì.
1: Pensa a tutte e due.
0: Pensa a tutte e due. Sì. Adesso stai entrando in un terreno. Signore e signori, credibility
1: zero.
0: Esatto. È la base che ci accompagna in questa fantastica rubrica Credibility Zero. La spieghiamo?
1: La spieghiamo nel senso che Di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia un ruolo per il quale non sono assolutamente adatti.
0: Robert De Niro.
1: Ok, beh, andiamo proprio sui giganti, ok.
0: Barista a una stazione di pompe di benzina.
2: Stai parlando con me? Vuoi che ti faccio io il pieno?
0: E poi quando lui ti dice caffè, no? Detto da lui sembra quasi un'interrogazione proprio.
1: Sì, io avrei un po' paura.
0: E soprattutto non ti dà lo scontrino. Si rifiuta. Beh, scusa. Jason Statham.
1: Un altro tosto.
0: Questa è bella.
1: Vai.
0: Fisioterapista riabilitativo. Adesso gira il collo, dai.
1: Ti riabilita ammazzate, letteralmente.
0: Alza il braccio, crack.
1: Però può essere motivazionale.
0: Non si capisce se sta facendo fare riabilitazione o ti sta preparando per un combattimento clandestino. Però comunque in tutti e due i casi guarisci,
1: Beh, questo è sicuro.
0: Perché se sei pronto per un combattimento vuol dire che stai bene.
1: Beh, direi.
0: Ti arrivi messo in forma. Monica Ferilli. Allora, tutta in lattice, me la sono immaginata, insegnante di movimento, educazione fisica, com'è che si dice? Ma ormai ho perso.
1: Io mi sono Monica Bellucci o Sabrina no. Ferilli? Ho avuto un attimo di...
0: No, perché ho detto Monica Ferilli.
1: Sì.
0: No, volevo dire Sabrina Ferilli.
1: Mi sono detto, oddio, non la conosco.
0: Tu non conosci Monica Ferilli?
1: Non so chi è.
0: Aggiornati. È un'unione. Hanno fatto un figlio in provetta e l'hanno chiamato Monica Ferilli.
1: Ok.
0: Fischietto in bocca, tutto accettato, dai, mettiamola così. E adesso iniziamo con 10 piegamenti, anche no, perché... Non ci crede nessuno. Lino Banfi.
1: Oh, fantastico.
0: Killer.
1: Fa già ridere.
0: Non è finita. In un thriller nordico.
1: C'è anche il physique du role, proprio biondo alto con gli occhi.
0: C'è un sicario internazionale che entra in scena e sembra più un nonno che ha perso le chiavi del garage.
1: Questa credo che sia la migliore.
0: Ho perso le chiavi. Era Credibility Zero.

0: Non ti sembra che stia urlando un po' troppo?
1: Ma sai che a me piace.
0: Sì, l'urlo. Vabbè, presentali, vai, vai.
1: 30 Seconds to Mars con Kings and Queens.
0: Ma sai che lui, il protagonista, perché adesso parliamo di cinema, di serie TV, quindi usiamo anche la declinazione protagonista anche sulla musica della band?
1: È Jared Leto, no?
0: Sì, vedi che tutto torna.
1: Hai visto che sono aggiornato? Più
0: siccome lui, ho paura quando lo guardo, fai finire il disco. Ecco, no, ma che se no fa paura quel tipo lì, no?
1: È abbastanza. Sguardo un po' inquietante.
0: Vabbè, andiamo avanti, anche perché state ascoltando un'offerta che non puoi rifiutare con Marco Di Gioia, il Cavaliere Oscura. Oscura?
1: Okay.
0: Anche oscuro, secondo me.
1: Ma sì.
0: Ma sì, oscura, bisogna aggiornarsi. Oscura, bisogna aggiornarsi, sì. Allora, parliamo di sabato 20:40 sulla 1. C'è Cry Macho di Clint Eastwood.
1: Esatto.
0: Cosa vogliamo dire di questo?
1: Beh, vogliamo dire che è il suo ultimo film come attore, non come regista, perché poi ne ha diretto un altro, sì. E lo trasmettiamo in occasione del suo compleanno, perché il 31 maggio compirà ben 96 anni.
0: Beh, auguri, in bocca al lupo. Dopo aver interpretato un pensionato che trasporta droga, ora è Mike Milo, che è un ex campione di rodeo.
1: Esatto.
0: Ma lui, cioè, si mette lì di notte, come fai tu, a scrivere, e dice adesso cosa. Io me l'immagino così, la voce un po', però deve essere un po' più vecchia, no? Adesso cosa interpreto?
1: Sembra più De Niro questo.
0: Sì, esatto. Ecco, che cosa interpreto? Vabbè, è un western che parla di vecchiaia?
1: Sì. È un neo-western, viene definito così perché appunto prende stilemi tipici del genere western, però ambientato ai giorni nostri. Parla di vecchiaia, sì, di anzianità, di paternità surrogata, anche perché lui va a prendere questo bambino in difficoltà. E il film ha una storia un po' particolare, perché viene da un romanzo di Richard Nash, uscito nel 75, che questo Richard Nash ha scritto sotto forma di

0: di romanzo, quella che in origine era una sceneggiatura, che però gli è stata rifiutata.
1: La cosa contraria sostanzialmente ha fatto.
0: E 40 anni dopo, anzi di più, è riuscito finalmente a farne un film, ma postumo.
1: Sabato 24 solo uno, quindi Cry Macho di Clint Eastwood. E andiamo venerdì 20:30 sulla 2 con filmone questo.
0: Questo è un capolavoro.
1: Come
0: Palma d'Oro a Cannes, Anatomia di una caduta. Ne parliamo adesso?
1: Sì, vai.
0: Ok, allora, la storia di una scrittrice che finisce sotto processo accusata di aver ucciso il marito.
1: È un vero e proprio thriller giudiziario, si può dire.
0: È un thriller giudiziario, però non all'americana, quindi con tutta quell'enfasi del dibattito in aula, ma è proprio un'indagine sui rapporti umani e sulla difficoltà di comprendere il reale, l'inafferrabilità del reale. E l'attrice è straordinaria, Sandra Hüller, che in originale parla più lingue, una performance poliglotta veramente eccezionale. E niente, è un capolavoro, punto. Fatto e finito, potete recuperarlo 30 giorni sul Play a partire da venerdì 29 maggio.
1: Ecco, attenzione però, il pubblico si è perso, perché tu sai bene che se dici una cosa scatta l'applauso. Allora, ha vinto la Palma d'Oro a
0: Cannes.
1: Vedi che parte l'applauso? Adesso problema è farlo smettere.
0: sta andando.
1: Prova a stabilire. Ecco, vedi, funziona anche sull'applauso.
0: Perfetto.
1: Esatto. Vabbè, è così, insomma, che funziona. Il film lavora comunque molto sul tema delle lingue, si diceva prima, no? E dell'identità. La famiglia vive tra, allora, francese, tedesco e inglese.
0: Sì.
1: E secondo me questa mescolanza rafforza, come dire, il senso di distanza, mettiamo, tra i personaggi.
0: Sì,
1: è vero?
0: Assolutamente, perché il titolo è Anatomia di una caduta, che è un titolo anche fedele al francese originale, ma più che altro è un'autopsia di un rapporto di coppia, cioè un rapporto di coppia ormai già morto. E si va a indagare perché.
1: Ecco,
0: perché
1: se volevate avere degli spunti buoni per andare a vedere il film, ha usato due parole bellissime: autopsia e qualcosa di morto. E io vi posso anche dire una cosa: che se cercavate da un film delle risposte chiare, precise, una direzione, come dire, molto evidente, alla fine del film, no? Ecco, continuerete a vivere costantemente nel dubbio dopo 2 ore e mezza.
0: Ma lasciatevi trasportare, perché ne vale la pena.
1: Quindi, lancio finale:
0: venerdì 29 maggio alle 21 sulla 2, poi recuperabile 30 giorni sul Play.
1: Abbiamo finito, Cavaliere Oscuro?
0: Abbiamo finito.
1: Io ero Marco Di Gioia, lei?
0: Davide Staffiero.
1: Molto bene, alla prossima, ciao a tutti!
0: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'Italia sarebbe la Tirreno Adriatico, ma volete mettere con Coast to Coast, da Gotham a LA. Un viaggio da sogno, già compiuto da centinaia di migliaia di persone, ma che ogni tanto vale la pena riprendere. Gotham, ovvero sia New York City, non si chiamava così. Ovviamente originariamente era Nuova Amsterdam. Se chiedete in giro per l'Europa vi diranno che i migliori mercanti, a parte i catalani, sono gli olandesi. E infatti furono gli olandesi che comprarono quell'appezzamento di terreno, che oggi viene chiamato Manhattan, dagli indiani locali. Una ventina di perline e si fece l'accordo. Mai nella storia dell'umanità un ratto del genere. E Nuova Amsterdam è rappresentata anche dalla via centrale della città, che si continua a chiamare Amsterdam e che innerva Harlem. I simboli della presenza olandese resistono a tutt'oggi. Avete mai sentito parlare dei pantaloni alla zuava? Venivano chiamati, nella loro lingua, the Knickerbockers, la grande squadra di pallacanestro locale che nel 71 e 73 vinse il titolo NBA, si chiamano i Knicks. Per entrare negli Stati Uniti, da sempre, si è passati da Ellis Island, un piccolo luogo a praticamente un miglio marino dalla costa, dove chiunque arrivava dall'Europa doveva lasciare nome, cognome, generalità e un generico apprezzamento per gli Stati Uniti. Sono passati da lì tutti quanti. I polacchi, che avevano la sfortuna di avere i cognomi complicati, lasciavano lì una quindicina di lettere. Ma la sostanza è quella. Ellis Island, Gotham, e da lì inizia il viaggio.

0: abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
1: Oh yes!
0: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
1: Sì, anche rapper che si picchiano.
0: Rapper che si menano, cioè c'è stato Pappa de Rappa, che tra l'altro ha dato pure l'idea della copertina Saprochi.
1: Sì, mi ricordo qualcosa.
0: Noi però vogliamo partire con uno dei pezzi forse tra i più iconici.
1: Bro, è il mio preferito in assoluto.
0: È veramente il brano dei videogame.
1: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
0: Per chi non lo sapesse, è un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle
1: come più ti piace.
0: Sotto i LED,
1: i neon, sì.
0: Tutto.
1: Insomma,
0: tutto.
1: Del buono e sano tuning.
0: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo da ascoltare.
1: Mamma mia, bro, incredibile. Anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm. Remix apposta per il gioco.
0: Senti che roba, senti.
1: Mamma
0: che
1: mia,
0: roba.
1: Raga, viaggiate con noi. Chillate con noi.
2: You know how you do it, man.

0: ci sono urli della traccia originale e urli nostri. E non capirete mai quale è uno e quale è l'altro.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Però una cosa te la posso dire su sto pezzo.
1: Vai.
2: Power! Quattro quarti con Mattac e Delta Brain. Solo su Rete 3. Rete 3.

24 maggio, care amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera da Tom Seed. In questa puntata 173 di Reggae Yard non avremo un album della settimana, perché accanto ai nuovi singoli dalla scena reggae internazionale abbiamo anche un paio di segnalazioni per la vostra agenda Red, Gold and Green. Ma partiamo subito con Julian Marley.

Give to Life. Come vi dicevo, questo è l'ultimo di Julian Marley, ma è anche la prima delle nostre segnalazioni agenda. Infatti, tra giugno e luglio a Bellinzona, al Parco Urbano, ci sarà un nuovo festival, il Nevermind Festival, che l'8 luglio presenterà anche una serata molto interessante per gli amanti della musica reggae nella Svizzera italiana. Infatti ci sarà proprio Julian, quindi uno dei figli di Bob Marley, ok, non un nome altisonante magari come Steven o Damian Marley, però sicuramente degno di nota, e soprattutto degno di nota sarà l'headliner di quella sera, un grandissimo della musica reggae africana, l'ivoriano Alpha Blondie, che tra l'altro poi ascolteremo anche in chiusura di puntata. Adesso andiamo avanti con le nuove uscite discografiche. Questa è una produzione dei francesi Irie Heights, suonata dai Rhythm Factory e pubblicata dall'etichetta svizzera, ormai una delle più importanti per quanto riguarda il reggae internazionale, Evidence Music. Alla voce il giamaicano Jah Mason. Questa è la sua ultima ganja tune intitolata Puff Puff

0: Mikey General dal suo ultimo album Medane Halem, uscito il 5 maggio scorso, abbiamo ascoltato Paid Man. E tra l'altro questo veterano della musica reggae, della musica giamaicana, anni fa era passato proprio dalle nostre parti e insieme a lui, in quella sua tappa ticinese, c'era anche Jamila Smith, la figlia di Earl China Smith, un altro dei grandissimi della musica giamaicana. E appunto proprio di Jamila avevamo parlato già un po' settimana scorsa, perché vi avevo anticipato che domani, 25 maggio, Jamila e i Naya Rockers saranno al Teatro Dimitri di Verscio per allietarci con la loro musica e soprattutto con i nuovi brani, con le nuove cose di Jamila. Per cui, se volete, l'appuntamento è per domani sera alle 18 a Verscio. E per darvi un assaggio di quel che potreste sentire, ecco qua Jamila e la sua Never Feel.
1: Greetings, friends and family. This is your girl Jamila, and you're tuned into Reggae Yard. One love. No, no.

Anche Maccabi qui a Reggae Yard con questo suo nuovo singolo intitolato Plant, Farmer Plant, è dedicato a tutti gli agricoltori della terra. A proposito di nuovi singoli e in questo caso anche di cover, andiamo in Friuli dove troviamo la Northeast Ska Jazz Orchestra che ha reinterpretato un famoso brano del musical Them Yankees, ovvero Whatever Lola Wants, e questa è la loro versione in levare. Run it, Silly!

Yes, I Reggae Yard finisce qui. Io vi ricordo che Jamila sarà in concerto domani al Teatro Dimitri di Verso, mentre Julian Marley e Alpha Blondy l'8 luglio al Nevermind a Bellinzona. Da Tom Seed, peace.

0: Ich bin Larissa. Ich bin jetzt 30 Jahre alt.
1: Mi chiamo Larissa, ho 30 anni, vivo a Basilea e canto tantissimo. Sono un'insegnante di canto e un'appassionata di cucina a cui piace molto mangiare. Amo la musica, i concerti e l'arte. Mi piace andare al museo e preferisco passare il tempo al mare, in spiaggia.
0: Ich verbringe am liebsten Zeit am Meer, am Strand.
2: La perdita, la riconciliazione e la riflessione familiare. Bentornati a Confederation Music. Esplora temi personali, Larissa Rappold, nel terzo album di Malumi, Damaged by Their Silence, uscito lo scorso marzo con Mouthwatering Records. Un percorso musicale introspettivo indie e intimo, in cui il suono del pianoforte, che a volte è distante e anche dissonante, è diventato centrale assieme a quello potente e viscerale della chitarra. Un equilibrio che regge per tutti i 9 brani di questo disco e di questo trio atipico. Rock alternativo, indie pop, sapori vintage e tutta l'energia cantautorale. Siamo andati a trovare Malumi nel loro quartiere generale a Basilea e con Larissa Rappold c'era anche il chitarrista e compagno musicale Giovanni Vicari.
3: Giovanni Vicari, io sono un chitarrista per lo più, bassista, immigrato dall'Italia in Svizzera una decina di anni fa. Sono venuto per studiare musica, ma poi ho scoperto un sacco di ragioni per restare, tra cui Malumi anche e altre band svizzere in cui suono, come Pina Palau, Nola Kin e Tiny Satellite, giusto? Il mio progetto solista. Giusto, esiste anche quello. Vivo a Basilea e sono cresciuto però in Piemonte con una famiglia un po' dappertutto in Italia, piemontese, lombarda e siciliana.
2: Larissa, Malumi sono un trio. Chi manca?
0: Ja, wir haben noch einen Drummer, der heißt Lukas Cibulski.
1: Abbiamo un batterista, si chiama Lukas Cibulski. Il suo nome d'arte, quando non suona con noi, è Laurel Bloom. Suona anche in gruppi jazz come quelli di Sara Hela-Cimi o Emmanuel Bonnier. Suoniamo insieme da circa 4 anni.
0: Und wir spielen jetzt schon seit circa 4 Jahren zusammen.

0: Che cos'è Malumi?
1: Wir sind ein Trio und wir definieren nicht, ob es ein Kollektiv ist oder ein...
2: Ci definirei un trio più che un collettivo o un progetto solista dove sono io Malumi e loro sono la band. Io e Giovanni siamo Malumi e rappresentiamo il progetto con Lucas. Suoniamo sempre in trio, a volte in duo e molto raramente io da sola, sarà successo due volte negli ultimi sei anni. Suoniamo la musica che scrivo io e che sviluppiamo insieme. Attualmente andiamo in una direzione pop, rock, folk e storytelling.
1: Sehr pop, rock, folk, storytelling, so in diese Richtung.
0: Loneliest Heart of All, Malumi, Confederation Music.

0: L'ultimo album di Malumi si intitola Damaged by Their Silence. Larissa, in che modo il silenzio può essere dannoso?
1: Schweigen und Stille kann große Konsequenzen mit sich ziehen.
2: Il silenzio, tacere, possono avere gravi conseguenze se non ci si assume la responsabilità delle proprie decisioni, se non si interviene e non si prendono decisioni concrete per cambiare la situazione. Nel mio caso si tratta di persone, amici che hanno taciuto e di cui avrei avuto bisogno. È un concetto che si applica bene anche alla storia del nostro mondo, perché sono tantissime le persone che tacciono nonostante dovrebbero parlare e agire, e questo provoca molti più danni di quanto dovrebbe.
1: Und es führt zu viel mehr Schaden als es eigentlich sollte.

0: i testi sono più di Larissa, perché è un viaggio più personale suo, anche se poi, come ha detto lei, le canzoni le finiamo sempre tutti insieme, per lo più io e lei, quindi a livello strumentale o di genere o di estetica è una collaborazione.
1: Stiamo parlando con Giovanni Vicari e Larissa Rapold di Malumi. Larissa, l'album Damaged by Their Silence apre un nuovo capitolo, chiude un profondo cerchio personale e cattura un periodo di trasformazione. Che cosa è successo nella vostra vita dopo l'album precedente, The Universe is Black?
2: Potrei dire che la situazione si sia calmata, ma non è cambiata. Siamo arrivati, ma la storia è sempre raccontata dalla stessa prospettiva. Eravamo in terapia, abbiamo riflettuto sui nostri sentimenti. Siamo sempre le stesse persone che raccontano le stesse storie, ma con altre parole. La questione resta comunque urgente e rimane fortemente politicizzata.
1: Giovanni,
0: più suoniamo live e più mi sembra che arriviamo in un certo senso al nocciolo del nostro suono, perché per esempio cosa è successo dal primo album e il secondo album forse è più chiaro. Il primo era più atmosferico, più calmo, e poi ci siamo resi conto, no, quando suoniamo live vogliamo divertirci ed essere lì fisicamente con il suono anche, quindi è per quello che siamo andati in direzioni più rock. Adesso forse cosa può essere cambiato dal punto di vista sonoro è anche l'ingresso del piano come elemento principale in più di un pezzo, però non abbiamo più avuto l'obbligo di essere solo rock, ma anche di sperimentare in angoli tra rock e pop. Io adesso definisco la musica come warm indie folk and dream gaze invece di shoegaze, perché c'è sempre questo elemento un po' onirico, però diciamo sì, siamo cambiati ma anche no.
3: Click, that's why.

0: Consumption è la quinta canzone di Damaged by Their Silence dei basilesi Malummi. Larissa Rappold, tu parli di, cito, un mondo dai doppi standard che pesa sulla salute mentale di tutti. Che cosa vuoi dire?
1: Es ist eine große Frage, die ich nicht einfach so beantworten kann.
2: È una domanda complessa alla quale non posso rispondere così sui due piedi. Dal punto di vista musicale sono una persona frustrata perché vorrei che certe cose fossero diverse e cerco di dirlo nell'album in maniera comprensibile. Nella canzone Consumption, per esempio, esprimo la mia frustrazione per il consumismo che sta distruggendo il mondo, pur sapendo che ne faccio parte anch'io. È quel silenzio a cui si riferisce il titolo dell'album. Tocca anche me perché è un problema universale e ritorna anche nel brano Echo, in cui mi lamento del mio non significare nulla nell'eco del mondo. Cerco di trasmettere questo conflitto interiore e questa frustrazione nelle canzoni, in modo tale che, pur restando il mio punto di vista, siano accessibili anche ad altre persone. In questo album, ad esempio, non parlo di razzismo, o almeno non in modo esplicito, perché l'ho già fatto in The Universe is Black, ma quel disco è come le fondamenta su cui può esistere Damaged by Their Silence. È come un mondo a sé stante in cui tutte le canzoni sono collegate tra loro.
1: Es ist wie eine Welt. Die Songs sind mit alle miteinander verwandt.
0: Ecco, è questa. Malummi a Confederation Music.
3: Confederation Music.

0: una narrazione che va dal confronto duro alla riconciliazione conquistata con fatica, interrogando la società e la politica. Larissa Rappold, in che modo il mondo interiore e quello esteriore si fondono dentro questo album?
1: È una schwierige Frage. Ich gehe immer von einem inneren Gefühl aus.
2: È una domanda difficile. Mi baso sempre su un'intuizione. La musica nasce sempre da un'emozione, come la paura, la rabbia o la gioia. Io cerco di legare tutto in modo che funzioni con il mondo. È una questione molto interessante. Quando compongo musica lo faccio da sola al pianoforte o alla chitarra. Stacco la spina, diciamo. È di più di una semplice riflessione. Canto come se fossi in uno stato di trance. Invento una storia e mi lascio trasportare da essa e registro tutto con il cellulare. E dopo mi chiedo, aveva senso? E se ne ha, allora è una canzone e rimane tale. In altre parole, ogni canzone dell'album rispecchia uno stato d'animo che ho vissuto. In altre parole, ogni canzone dell'album rispetto da che ho vissuto e che

0: Giovanni Vicari.
1: Vista da un pochino dall'esterno come la prima persona che sente tutte le bozze, è produttore dall'inizio alla fine, eccetera, eccetera, quello che ti interessa sembra essere mettersi in una situazione di flusso di coscienza in cui non vuoi pensare a niente e le cose escono da sé, come per esempio anche Bon Iver, ho letto, fa, è un modo per lasciare che il subconscio prenda il controllo dei temi e delle decisioni.
0: Larissa, hai citato la canzone Key che abbiamo in sottofondo. Mi piace molto il contrasto tra la frenesia, la velocità del ritmo e questo processo lento, meditativo, di comprensione di una storia ormai conclusa. Anche questo fa parte del gioco di contrasti che caratterizza l'album.
2: Yeah, auf jeden Fall, es widerspiegelt.
3: Sì, sicuramente riflette molto bene il mondo emotivo dell'album. Credo che sia una delle canzoni che mi ha dato più soddisfazione registrare.
2: Ich denke, es ist eines der Lieder, die am meisten Spaß gemacht haben, aufzunehmen.

0: Key dall'album Damaged by Their Silence di Malummi. Giovanni Vicari, la forza di questo disco e della vostra musica in generale sta anche nella sua essenza organica e analogica. L'elettronica, il digitale è off limit nel vostro progetto?
1: Diciamo che la porta non è chiusa, ma siccome viene praticamente tutto suonato, arrangiato in maniera molto spontanea, live in tre, in cui io suono la chitarra ma nel frattempo suono o il basso con il piede sul sintetizzatore o con la corda ottavata e c'è la batteria e la voce, non so, è un limite che ci piace, in cui restiamo molto, con molto piacere, e rispecchia anche quello che siamo live. Diciamo che quello che ci è piaciuto dall'esperienza del secondo album è stare in un territorio simile al live, perché ci fa sentire collegati alla musica. Poi dopo ovviamente in studio aggiungo sintetizzatori, ma in effetti sono analogici anche loro, piano, il basso. Hai ragione, non lo so, ci piace quella musica lì, però non è, forse non è l'anima dei Malummi.

0: Silent Baby, la terza canzone di Damaged by Their Silence di Malumi. I nostri ospiti sono Larissa Rappold e Giovanni Vicari. Larissa, Adrian è la canzone per me più toccante che hai scritto finora. Chi è Adrian?
1: Adrian è mio padre.
2: Adrian è mio padre. All'epoca era finito in ospedale per un'emergenza e doveva restare lì. Io ero con lui. E poi sono tornata a casa e ho scritto la canzone, spinta dalla sensazione di impotenza che provavo, dal non sapere che cosa aspettarmi. Ieri andava tutto bene e oggi sei in ospedale, non sappiamo che cos'hai, non sappiamo se sei fiducioso che domani starai meglio. Quando ho scritto quella canzone era tutto così buio e triste. L'ho mostrata a Giovanni e lui mi ha detto: wow, dobbiamo registrarla, funziona.

0: E poi, con il suo aiuto e quello di Lucas, l'abbiamo trasformata in una specie di inno all'amore. E sono felice che abbiano capito cosa provavo e che sia riuscita a tradurlo in musica, perché alla fine c'è una sorta di speranza, ed è questo l'aspetto più importante.
1: Weil es gibt wie eine Hoffnung am Ende. Und das ist das, was am wichtigsten ist.
2: Adrian, la musica di Malumi.
3: Confederation Music.

0: prima si parlava di frustrazione. È frustrante sapere che per fare girare la vostra musica siete bene o male dipendenti da Spotify. Giovanni Vicari.
1: Quella è una bella domanda, perché diciamo che tutto il mondo delle piattaforme digitali si non rende la vita molto facile ai musicisti, infatti non ci arriva molto da lì. E nello stesso tempo è importantissimo, imprescindibile essere su Spotify, fino al punto in cui, se non sei un grande artista, toglierti da Spotify quasi non cambia niente, anzi rovina solo la tua carriera. E nonostante sia una decisione che condividerei, se lo fanno i Radiohead può essere un atto politico che funziona se lo faccio io, se lo facciamo noi, è come se una persona che non fa il politico diventasse un eremita, no? Quindi sì, siamo frustrati, però dobbiamo anche coesistere con la realtà dei fatti, e forse anche per quello che il live per noi è così importante, perché sei ancora in controllo di un certo tipo di dinamiche che ovviamente, facendo uscire musica per lo più digitalmente, è fuori dalle nostre mani. Quindi ci sono piattaforme migliori ma hanno poca visibilità, quindi comunque i festival guardano sempre Spotify, anche se investono in ICE e altre cose del genere. È una bella domanda.
0: Larissa, perché hai scelto il trifoglio La Camellia per raccontare il tormento interiore? Mi riferisco ovviamente a Clover and Camellia.
2: Clover and Camellia ist tatsächlich ein Song, den habe ich geschrieben bevor ich in Therapie gegangen bin.
3: Clover and Camellia, in realtà, l'ho scritta prima di iniziare la terapia e credo che si senta un po', perché sono delirante, parlo delle piante, della luna, non c'è una storia ben definita, non ha una vera trama. Ho scelto quel titolo perché mi piacciono le piante, non c'è un vero significato. È stato come un esercizio, ero in uno stato mentale in cui pensavo, wow, non riesco più a comporre musica. Eravamo in una residenza a Cremin, alla Maison Matrice, che è nella natura, e mi ci sono dedicata. Ho annotato i nomi delle piante e ho scritto questa canzone. Farlo mi ha aiutata a fare un po' di ordine nella mia vita e anche a capire che la musica c'è ancora e che posso scrivere canzoni quando voglio, anche se non sempre mi vengono in mente.
2: Dass die Musik immer noch da ist und dass ich Songs schreiben kann, wenn ich möchte, auch wenn sie nicht immer da sind.

0: Giovanni, si sente speranza e tanta forza interiore in questo disco. È stato curativo farlo?
1: Sì, ovviamente, come tutti i pezzi, forse almeno nel modo in cui li facciamo noi, è come se fosse una terapia parallela in cui in qualche modo ti butti dentro a delle sensazioni, dei sentimenti, delle storie, delle dinamiche che a volte fa male, forse nel senso che le senti profondamente al punto in cui la tristezza magari si amplifica oppure la rabbia, ma in qualche modo è come se fosse curativo perché scarichi un sacco di cose che altrimenti rimarrebbero dentro. E quando questi temi li esprimi con la batteria, con i distorsori, con un po' di improvvisazione, un po' di takes, di cose strane, molto leggere, che forse si sentono, forse non si sentono, e dà un po' di concretezza a tutte queste cose, quindi sì.
0: Larissa.
2: Ja, für mich war es sehr, wie nennt man das, katastrophe.
3: Sì, per me è stato molto catartico. Ogni volta che suoniamo dal vivo, non vedo l'ora di fare queste canzoni, perché è divertente sfogare tutta quella rabbia e quella gioia, cantare le paure per capire che la vita va sempre avanti e che abbiamo anche la possibilità di trasformare un'esperienza difficile in qualcosa di bello che ti fa crescere, anche come band, che siamo una squadra e che ci sosteniamo a vicenda.
2: Und auch als Band, dass wir ein Team sind und dass wir uns gemeinsam unterstützen.
0: Vorrei chiudere questa puntata con Aurora. Larissa, perché hai scelto l'italiano e perché metti alla fine del disco quell'immagine della luce all'alba?
2: Das ist eine wunderschöne Frage und ich...
3: È una domanda bellissima e posso risponderti solo perché ne ho già parlato con mia nonna, perché anche lei me l'ha chiesto. E devo dire, onestamente, che l'album, quando lo affronti, inizia con un'introspezione che diventa sempre più cupa. E alla fine con Echo e Consumption siamo in un luogo opprimente e buio, come se avessimo camminato nella notte e alla fine arriva il mattino, arriva la speranza che chiude il cerchio. Così possiamo riflettere di nuovo e ricominciare da capo. È per questo che Aurora è l'ultima canzone ed è in italiano, perché amo l'italiano. Giovanni lo parla così bene e mi piaceva l'idea di farne una canzone. È successo al B-Side Festival un paio di anni fa. C'era questo pezzo che non trovava posto da nessuna parte. Io ho detto che l'avrei inserito in questo album perché è semplicemente parte di noi. E anche se la canto in inglese, fa comunque parte della nostra quotidianità, della nostra vita. Ed è proprio come un bel finale.
2: È un teil von unserem Alltag, è un teil von unserem Leben. Und es ist wie so ein schönen Abschluss.
0: Larissa Rappold, Giovanni Vicari, Malummi, grazie mille e buona musica.
2: Danke vielmals, danke für das Interview.
1: Grazie a te e grazie per l'intervista e le domande molto interessanti.
0: Trovate Larissa Rappold, Giovanni Vicari e Lucas Zibulski dentro Damaged by Their Silence, il terzo album dei basilesi Malummi, pubblicato il 13 marzo 2026 con Mouthwatering Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il batterista e fotografo ticinese Sheldon Suter racconterà il suo secondo album solista Pink Dawn. Vi saluto con Malummi e Aurora. Buona serata!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorinondai.
5: Dai.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: 25, 60, 38.
1: Dai! Ma quanta magia ci sta sempre quando vai a giocare il lotto e nello scafame più totale già ti vedi che il lunedì mandi tutti a cagare! Perché da pezzentaro la deriva ti sei trasformato nel nuovo re sole della situ grazie all'azzecco sgamato dai numeri vincenti!
2: Ma quante volte? Quant'è?
1: E invece no, bro, per bene che ti vada,
3: Massimo,
1: riesci a ammazzare un Trash Krauso con il numero complementare. E quando vai per l'incasso, la sciura all'edicola ti ride in faccia perché il 3 col numero complementare non vale una ceppa. E tu insisti adducendo, davvero neolaureando, che a te non interessa, perché 3 è 3. Il tutto per vederti poi seppellito di fischi e pernacchie dall'utenza che attende per potersi acquistare il nuovo numero di vita in parrocchia. Quindi frate, inutile che tenti l'intentato adducendo che i numeri sono numeri e altre teorie al vaneggio. Ormai gli unici numeri che contano sono quelli bastasissimi degli algoritmi. Gli algoritmi di roba tipo lo schifenziabile mondo social internettaro. Quella selva di numeri che ti catalogano anche se tu non lo sai e se tu non lo vuoi. Che ti entrano nell'anima tua e in quella bella boccia per condizionare la tua esistenza non più tanto ribalda. Quei numeri compresi tra lo 01010110 con cui il cantautore modificato Visconti proprio in questa numerica dimensione ci proietta. Orrora!

0: Vabbè, bro, no, fra, no, sister, no, zio, no, zia, no, frate ciuccia birra a tradimento. Ma il super shot, titolazzo della song appena traforataci nel cranio grazie ai Double, ma è proprio la base del seratone sbelenco del medio giovane votato alla rovina in tempi lesti. Che poi è la tua fidanza, ovviamente nella vergogna più totale del doversi far vedere in giro con una specie di tappeto srotolato male che striscia per la strada, ti avverte sul fatto che vai avanti così e finisce che stiri le zampette e vai via lungo, nemmeno molto in allegria. E tu, che sei un ascoltatore attento di questo programmazzo, l'unica cosa che sai risponderle è il testo della Il bevitore longevo del potente esperto di Amis del bar Giacomo Toni, qui omaggiato dai due gaglioffi esperti di mescita conosciuti in tutti i pub del rione con il profetico nome di Duo Bucolico.
1: Canzonetta di Forlimpopoli. Ah! Canzonetta di Forlimpopoli. Forlimpopoli. Forlimpopoli.
2: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Niente male del longevo bevitore, era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista, almeno fino a quando non persero la vita. Me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo fratello che era

0: poveretto era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.

0: alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: Ma certo, frate.
1: Ma certo, frate.
0: L'abbiamo citato poc'anzi con l'omaggio sbobinato dei due amici della botteglia del duo bucolico. Vuoi che non ce lo siamo sgultati nella sua versione real, il gagliardo Giacomo Toni?
1: È questo che vuoi?
2: Ma certo che no!
0: E infatti è arrivato a noi Bello Baldo Fu con la sua Lo Strano, song dedicata agli amici strani, che tra l'altro mi dicono dall'osteria del Burla Vecchio pullulano tra i fans di questo programma, anche se piegati come origami sul bancone del bar del paese. Vabbè, meglio così, meglio i fans accartocciati al bancone che i bulletti della scuola, quelli che ti danno il tormento quando sei boccia, ma che poi quando cresci macciccio gli puoi rendere quattro sberle in allegria riassettandogli i chakra. Quei bulletti della scuola cantati anche dal bullizzato bro conosciuto con il nome di Re Tarantola.

0: fuoco gli spinelli, adesso vi ficco un disco che vi farà sballare.
1: Io canto in italiano!
2: Che per sanità

un giorno che non conoscevo il metadone. L'ho imparato in carcere e a simulare la pistola con il phone. L'ho imparato, l'ho imparato, l'ho imparato dalle suore.

0: Non potevano che impararlo in carcere, i presi per caso, anche perché questo progettazzo musicale qua, proprio tra le quattro grigie mura del carcere di Rebibbia nacque. Quindi, con conoscenza, ironia e saggezza stradaiola, il gruppo porta la trista dimensione della detention alle orecchie dei giovani che, magaro, si pensano che fare il gangsta della situ e finire gabbiato in tempi record sia qualcosa di figo. Quando è figo, zero meno mille.
1: Zero meno mille.
0: Quindi, raga boys,
2: Occhio.
0: E fate i bravi. Se no, tu sai, voi sapete, e lo sa anche l'usciere comunale che ti dà la multa al motorino. Poi finisci in prigione, in prigione. Come ci cantò Nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna il grande Edoardo Bennato, qui ripreso in stiloseria soul funk maggiorata da Gian Gilberto Monti.
3: Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione.
4: Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato, allora

sempre sul conto della gente. Non ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, in prigione, in prigione. Proprio tu, in prigione, in prigione, in prigione.

0: Bro, fra, cista, zio, zia, frate cionfolante. Non può finire il mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. Ma manco fra 5 minuti, amici Bisca. Ma perché sì, ma perché è così, ma perché se c'è il sound funko.
1: Non si può.
0: Ma perché poi c'è anche gente bella, gente bella, gente di potenza a proteggerci. Gente come la gente Flint, quello dei filmazzi action tamarrabili anni 60. Anche sì, anche no, ma anche sì, sì. Se ce lo riportano in auge al volo quegli amanti dei 60s degli sciacalli.

i Mushimumbi. Ma quanto sono amanti del surf Garogna e di quella piega psecobilli che tanto getta nello sgomento il mondo anziano anche oggidianamente. Qui ribaldissimi sempre a cantarci: quando sono tempi duri, i tempi di adesso, un mondo non proprio bello bello, un mondo non proprio allegria allegria, quello che ci circonda.

0: Ciulla. Ciulla bella bella.
1: Nessuno ti ammira, nessuno piace, ma lasci sempre un soffio sfiorando ogni capo. Dai, ebbrezza e brividi.

0: degli artisti.
1: Ma sì, dai, hai ragione anche tu, amigos Andrea Ra. Sigilliamo tutto, chiudendo la cacciara e andando ad esprimere il nostro baldo disagio nella piazza Manor, dove ci aspetta Frank Atene e la sua gang, che tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti gli amici della Però a Muzzo sanno. È il centro del mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, oltre che è il cuore stesso della giga mega più giga giga giga mega più giga giga giga mega più giga giga giga mega più giga giga giga mega più giga giga metropoli luganense.

dopo Mutual e Sell My Soul che abbiamo sentito settimana scorsa, Mercy di PJ Morton chiude il trittico di singoli finora pubblicati in anticipazione del suo decimo disco, Saturday Night, Sunday Morning, in arrivo il mese prossimo. Abbiamo iniziato con lui questa puntata di Soul Lovers, io sono Max e i prossimi sono James Savage con Say Something, Givion e Leon Thomas con Fool Me Once e K1 con la sua Idea d'amore presentata al Color Show.

Flower Child con Wrapped Around, un ritmo che ti si avvolge attorno e ti trascina in pista. Procediamo spediti perché sono una ventina i brani di questa sera e non voglio perdermi in chiacchiere rubando del tempo prezioso alla musica scelta per voi. Khalil con il punto esclamativo al posto di lei. The Danger è il titolo.

Isaiah Falls con Taboo e poi una nuova personale scoperta. Noah Miley con Cloud 9 dal suo disco Reborn dell'anno scorso, che ha anche alcune versioni live davvero interessanti. Qualche giorno fa ha pubblicato un mini EP intitolato Low Key For You e da quello ho estratto Eternal Failure. Subito dopo l'istrionico Kyle Dion con Nature's Perfume.

piccolo salto indietro nel tempo con il sound e il retro soul di Aaron Frazier e la sua It's a Shame, ed ora il late bloomer Goldford con Only You, energia da crooner e quel grattino vocale perfetto per un cocktail in riva al lago con il sole che tramonta dietro le montagne e l'arietta che rinfresca la giornata torrida.

questa era Give Me Your Love di Navy, che si conferma una vera e propria gemma nostrana. E ora invece cambio di ritmo. Palate Cleanser, si dice in gergo. I Blue Lab Beats con una doppietta dal loro ultimo lavoro, Slow Heart Fire Up. North London Place è il titolo del primo e Slow Heart, con la voce di Jamila Woods, il secondo.

Peak di Sam Wills è uno di quei dischi ai quali ritorno ogni volta che necessito di tranquillità e sicurezza in questi ultimi mesi. Morbido e delicato, perfetto per i risvegli e per i riposini postprandiali, così come per le passeggiate contemplative nella natura. Ha un modo di scrivere e di comporre che mi mette a mio agio, anche quando gli escono cose più notturne come For the Night con Eliza, che sentiamo anche nella traccia successiva insieme a Kieran Kay per FF.

0: Lovers.
1: Per il diluvio universale, lacrime oggi non penso di versarle. Sto che da quando ho smesso di pensare troppo, ferite su cui mettevo il sale, paranoie che già un posso alimentare, la paura di cosa possa diventare. Baby, il vento tira forte, ma io, come un cacci sto ma con te ad addio. Scrivo cose proprio porte come una terapia, questa fame che ho mi porterà via. Sei lì ferma ma non vedi, i problemi che hai sono sempre uguali. Non me li mettere addosso, stiamo già correndo troppo.

l'R&B italiano, quell'animale mitologico ma sempre più reale che si lega ancora di più all'hip hop, un po' per superare lo scoglio del pubblico, un po' per certificare la propria autorevolezza. Aiuta anche la spinta di produttori come Sciablo, che l'anno scorso ha pubblicato Manifesto, da cui ho estratto proprio questa Che storia sei, con Joan Tiele, Joshua e Knight, un disco che raggruppa un po' tutto e tutti, giovani e vecchi. Chiudiamo con Pip Millet e la sua June per questa settimana di vigilia al mese in questione, che si preannuncia davvero caldo caldo. Da Max quindi è tutto, appuntamento a settimana prossima se vorrete essere dei nostri. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Like è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terrace Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto. E nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole. One, two, one, two, one, two.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Lewis non dovette nemmeno insistere. Il direttore del Palais Royal Saloon accettò subito la sua proposta, a patto che il trasporto e l'installazione del macchinario fossero interamente a sue spese. Se si fosse arrangiato a far tutto, il locale era a disposizione. E per Lewis quel locale era perfetto. Frequentato alla moda, il Palais Royal soprattutto distava soltanto 2 isolati dal suo ufficio. E portare la sua ultima invenzione a destinazione, dunque, non sarebbe stato minimamente un problema. Dopo anni passati nella telefonia, Lewis aveva puntato tutto su quella rivisitazione in chiave commerciale del fonografo di Edison. E ora, dopo anni di migliorie, era pronto a proporla al pubblico, lasciandola lì, in un angolo del locale, aspettando di capire la reazione degli avventori. Avrebbero mai speso un nichelino per buttarlo dentro al suo strambo macchinario e restare lì ad ascoltarlo? Sì, lo avrebbero fatto. È il 23 novembre 1889 e a San Francisco viene installato e utilizzato il primo jukebox.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

Yeah, it makes me feel all right to know you feeling all right.

0: now approaching midnight.
1: Rete,

found me laughing.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In Europa non ha avuto grande fortuna, ma la sua popolarità in Argentina vale almeno quanto quella di Leo Messi. In carriera ha realizzato oltre 300 gol da professionista e una serie interminabile di record, emozionando un paese intero con le sue peripezie al limite dell'impossibile. È loco, il pazzo, è il titano, è l'ottimista del gol, non avete bisogno di traduzione, è l'ombre di pellicola, una vita da film, San Martín, che è il suo nome di battesimo, perché il cognome è Palermo, non è un numero 9, è un centravanti epico. In Argentina dicono che agli argentini non potete togliere due cose, una parriscia, cioè la carne alla griglia, e un centravanti. E questo, modesto tecnicamente, ma incredibile a livello mentale e psicologico, è stato uno dei più grandi centravanti della storia del calcio biceleste. Non si può raccontare tutte le vicende di quest'uomo perché non ci credereste, quindi evito, e poi sarebbe lunghina. Vorrei dirvi soltanto una cosa. Nel 1980, a La Plata, in Argentina naturalmente, c'è una squadra, l'Estudiantes, che è stata anche al vertice del mondo per quello che riguarda il calcio, e c'è un ragazzino che mostra dei bei numeri in porta, ha 7 anni e il numero 1 sulla schiena. Non è un attaccante con mania di protagonismo e la storia di Palermo inizia veramente tra i pali. Passano gli anni e quel ragazzino sembra avere il talento per sognare in grande. Una domenica però mister Alfredo Garcia si ritrova in emergenza, nel reparto avanzato si vede costretto a buttarlo in mischia, là davanti. Beh, almeno è grosso, magari protegge la palla, l'esperimento riesce, tanto che il signor Garcia si deve mettere alla ricerca di un altro portiere perché il ragazzino segna 54 gol in quel campionato. E alla Plata 54 gol non li aveva mai visti nessuno. È l'inizio della sua carriera, che termina così. Nel giorno in cui la Bombonera, perché è stato il più grande centravanti della storia del Boca Junior, gli dedica un'ovazione che si può dedicare soltanto, come si fa in Argentina, perché gli inglesi hanno inventato il calcio, ma gli argentini hanno inventato l'amore per il calcio, gli donano una porta dello stadio che lui si porta via, perché con Martín Palermo anche il Boca Junior non è mai passato nessuno.
2: Tres.

0: Radio Giornale.
1: Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 4 i morti, un centinaio i feriti, usato per la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Si rincorrono da sabato le dichiarazioni su un possibile accordo per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo è data per vicina da entrambe le parti, aprirebbe a veri e propri negoziati di pace per i successivi 60 giorni. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, lo ha deciso il Tribunale federale. Sport, calcio, al San Gallo la Coppa Svizzera dopo la sconfitta inferta allo Stade Lausanne-Uchy. In Formula 1 è Kimi Antonelli, su Mercedes il vincitore del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio con 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati. Usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare una testata nucleare. I dettagli con Giuseppe Bucci.
2: Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk controllata da Mosca contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, un centinaio di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono almeno a breve i presupposti per una ripresa di trattative di pace e finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
1: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco. Mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano, la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz e condurre a una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
3: Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
1: Pierin Vincenz torna a far parlare di sé, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e a rivelarla è la Sonntagszeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
0: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntagszeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata 1 maggio, ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, l'ex numero uno di Raiffeisen dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole che la Sonntagszeitung stima in 850.000 franchi, comprensiva di imposte comunali, cantonali e federali. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
1: La pagina sportiva è firmata da Giordano De Lucia.
4: Sì, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano della Mercedes si è imposto questa sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era al primo posto. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine della gara davanti ad Hamilton su Ferrari e Verstappen, terzo con la sua Red Bull. Lontane le McLaren, penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli, al suo quarto successo in stagione, allunga il suo vantaggio in testa a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como, che vittorioso 4-1 in casa della Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. Como che si qualifica in Champions League, Champions in cui giocherà la prossima stagione anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus. Cremonese che scende in Serie B a salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte. In Inghilterra invece all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede il West Ham. E ricordiamo che nel pomeriggio a Berna il San Gallo ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 in finale lo Stade Lausanne-Uchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera della storia dopo quella vinta contro il Bellinzona in finale nel 1969. Per la mountain bike ebbe il terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto, per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo dove non saliva da quasi 1 anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. Al Giro d'Italia successo a sorpresa oggi e di Frederik Dwersnes, impostosi beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi poi nel finale proprio a favore del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard, giro che domani osserva una giornata di pausa prima dell'atteso arrivo in Ticino martedì. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2, Finlandia a punteggio pieno nel girone come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte martedì in palio il primo posto. posto per il nuoto dopo il secondo posto. Ieri nei 200 misti Noè Ponti si è ripetuto nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco, chiudendo ancora secondo nel Principato. Il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto l'Eurolega 2026 battendo ad Atene in finale il Real Madrid per 92-85.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo lunedì 25 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi. Termina qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tra i baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo, mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di cui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.